Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio Mica International, ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it, 335-6564-5076 linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati venerdì 2 ottobre 2026, si festeggiano gli angeli custodi, il segno più del giorno, il segno del toro. Oggi si festeggiano i nonni, auguri a tutti i nonni, sono una parte importantissima, dunque naturalmente importantissimi per tutti i ragazzini, i ragazzi eccetera, anche per la loro esperienza, la loro umanità. Poi ancora 800 anni per San Francesco, dalla morte di San Francesco, e poi ancora oggi si gioca anche Francia-Italia, in una Francia messa a ferro e fuoco per economia, debito, per la situazione di vita in Francia eccetera. Vabbè, dunque parleremo di questo, poi andremo anche a parlare della legge elettorale, la maggioranza tiene la prova dello scrutinio segreto, Renzi, il centro-sinistra, parli dei problemi reali della gente, intervista leader di Italia Viva, va bene, e perché dice altrimenti andranno a perdere ancora. Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi ancora dossier PM, Garlasco e caos, rilievi della porta, cancellato il DNA, un dossier fotografico conflitto nell'inchiesta dimostra come sia stata alterata la scena del crimine. Ma quello sul fatti Garlasco, ciò che davvero mi pone delle domande è il problema della famiglia di Chiara Poggi, che dice no, a uccidere mia figlia è stato Alberto Stasi, non c'è nessun altro. Cioè, questa è una cosa assurda, perché ce l'hanno tanto con questo ragazzo, avrà fatto i suoi errori sicuramente, non lo so, però adesso voglio dire, se parti sempre con questi pregiudizi, non so perché, c'è qualcosa, c'è ben altro. Vabbè, dunque signori, primissima, diamoci una botta di energia. Cosa va sulla Amica di questi tempi? Smash tutte le canzoni che volete sentire alla radio. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica ancora, la novità musicale del momento tutti i giorni. Bene, andiamo con la massima del giorno. Arriva Mario Pizzeria, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! Bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. Bene, dunque, se bloccato in una lunga coda, la persona davanti a te è probabilmente infastidita e impaziente quanto te, prova a sorridere o a fare una battuta per alleggerire l'atmosfera. A volte funziona, a volte. Dunque, andiamo oltre, perché abbiamo la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali oppure a cantare, chiama il 346 04 009 72. Perfetto, tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigino Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. Bene, Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi, il ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido. Signori, le notizie in evidenza, vai.
2: Stas-
1: Buonasera, che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Il Santo Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, abbiamo parlato già, il momento magico dei crudi. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, ancora la canzone più della settimana, tutte le settimane, oltre la settimana naturalmente, questo è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. E ancora al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggio di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso signori, col vostro permesso, andiamo al meteo, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario del giorno. Su Radio Amica arriva il meteo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Bene, così dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il tempo previsto quest'oggi. Allora attenzione, dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque, zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 10 più 24, Sulmona più 12 più 26, Pescara più 16 più 25, Chieti più 12 più 24, Teramo più 14 più 24, Giulianova più 16 più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetta del Tronto più 16 più 24. Siamo arrivati esattamente al 2 di ottobre, vola il tempo, mamma mia. Dunque col 2 di ottobre siamo arrivati al giorno numero 275 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 90, il sole è sorto alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Signori, è il momento chiaramente per passare al notiziario del giorno qui da Radio Amica Internazionale. Sentiamo due cose importanti prima, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al notiziario del giorno di oggi venerdì 2 ottobre 2026, Santissimi Angeli Custodi, il segno più del giorno è il segno del toro, ricordo che oggi è la festa dei nonni, 800 anni dalla morte di San Francesco, poi ancora c'è Italia, anzi Francia e Italia. Dunque, e dalla Russia arriva una notizia che lascia un po' perplessi, dicono infatti delle fonti provenienti dalla Russia che è possibile che la Russia stessa faccia degli attacchi preventivi nei paesi della NATO e paesi dell'Unione Europea. Beh, insomma. Dunque, veniamo alla Francia, rivolta degli studenti, scontri di violenza e chiusi licei, un preside cosparso di benzina. Da Parigi a Marsiglia la sommossa si estende anche all'università, scuole date alle fiamme, quasi 2000 fermati, il governo convoca un vertice di crisi, annullati i viaggi dei ministri. La mobilitazione contro i disagi del sistema scolastico, ma per intelligence e allergia della sinistra radicale. Questa è un'attenzione davvero che è stata creata ad arte in Francia, come avviene quasi sempre. 400 istituti paralizzati, 83 agenti feriti. A Marsiglia i manifestanti danno fuoco a un camion dei pompieri. Debito, volano i tassi in Europa, ora la Francia spaventa i mercati. Il rendimento degli UAT balza al 4,92%, mai così alto dal 2002, spread a 140. Parigi trascina il rialzo ai bond dell'Eurozona, differenziale Bund BTP a 118, le borse continente chiudono in modo negativo e poi ancora obbligazioni sovrane nella tempesta perfetta tra guerra, inflazione e tensioni politiche e la Francia di Macron si trova davvero a un bivio. E ancora come proteggerci dalla tempesta tassi debiti, i rendimenti in salita, il fondo Vanguard ha espresso pubblicamente la sua sfiducia verso il debito francese. In Italia solo il 35% dei titoli pubblici è in mani straniere, è uno scudo quando ci sono tensioni sui mercati. La mossa sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa, l'Unione Europea gira l'Italia, l'abbiamo già concessa, me lo riconvoca un vertice a Palazzo Chigi con ministri leader, 14 miliardi sull'energia, altri 14 per spese militari. La Premier già ha informato Crosetto, Bruxelles anche l'altra volta dicevano che non ce l'avremmo fatta. Diesel, rilascio delle riserve non convince l'Unione Europea, l'Europa ha i suoi timori, ma potrebbe presto rilasciare i 120 milioni di barili diesel delle riserve strategiche per 6 mesi pur di dare il suo contributo all'abbassamento dei prezzi. Salvini chiede 8 miliardi per le opere e bonus energetici al 65%, scusate. I costruttori delle lance attendono ristori per 2 miliardi su 2024-2025, altri 1 miliardo e 800 milioni per quest'anno. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia, legge elettorale in aula, la maggioranza tiene, Tajani vede Occhiuto, il centrodestra esce vincitore dal voto segreto sulle pregiudiziali della riforma, 229 no. Lollobrigida sempre pronte alle urne, il confronto al vertice di Forza Italia negli uffici di Letta. Resta il gelo tra vice premier e governatore azzurro, basta attacchi, ora regia ampia. Genova, il caso della sindaca Salis, estromessa dal pacco, la premier sono molto dispiaciuta. La sindaca non è stata invitata a parlare durante l'inaugurazione del Salone Nautico con ospite Meloni. L'ha telefonata in privato da leader di Fratelli d'Italia, di opposizione, uno sgarbo istituzionale. La procura, prescrizione per Fini e lui può pensare al gran ritorno. Caso di Monte Carlo. In appello il PG chiede, il procuratore generale chiede il proscioglimento, condivisibile la condanna in primo grado, ma i reati non sono più perseguibili. Il riavvicinamento dell'ex leader a Giorgia Meloni e il distacco da Elisabetta Zuliani che in qualche modo l'ha portato in questa situazione, la quale ne potrebbe uscire in questi giorni. Il centro-sinistra parla dei problemi concreti, noi Movimento 5 Stelle siamo diversi. Italia Viva oggi lancia la Leopold, la prima proposta sarà una 14ª al ceto medio, con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. Meloni ci deve dire quando si va alle urne, non ha fatto nulla per 4 anni, non bastano 3 annunci a fine legislatura. Si voterà col proporzionale, io sono felice che le nostre idee non siano quelle dei 5 Stelle. Conte rilancia, serve un federatore, il PD un bluff, avanti sulle primarie. Oggi la direzione del Nazareno, la segretaria Elisline dovrebbe annunciare la roadmap app per il Gazebo. Tra i nomi che girano quelli del sindaco di Napoli Manfredi e il primo cittadino della capitale Gualtieri per fare il federatore del centro-sinistra. E ancora, attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, una vera escalation, potremmo colpire nei paesi NATO e nei paesi europei. Il presidente russo ribadisce: in caso di minaccia diretta al nostro territorio ci difenderemo con tutti i mezzi possibili che abbiamo. In America l'esecuzione di Christa Pike fallisce, sopravvissuta a due iniezioni letali. Terrorismo: Israele si blinda, scatta l'allarme il 7 ottobre, Italia rafforza la sicurezza. Dopo il fallito attentato all'aereo crescono i timori per l'anniversario dell'attacco di Hamas. Bibi, aggressore radicalizzato, gridava uccidetemi. Anche il Viminale innalza l'allerta in Italia. Il mistero di chi ha riportato in quota il Boeing che stava precipitando dalla presenza di agenti di sicurezza. Il presidente Trump sul copilota: un terrorista o solo un matto? Fonti israeliane negano connessioni con l'Iran. Garrasco: il caos dei rilievi alla porta, aperta e rinchiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito nell'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi non si costituisce parte civile contro Sempio se dovesse essere rimandato a giudizio. Il legale della famiglia di Chiar: non abbiamo pretese da avanzare, pretese economiche nei confronti di innocenti. Cioè, praticamente, allora fatelo da sola. Se hanno studiato molto le carte, hanno rivisto tante cose, dicono che Andrea Sempio forse potrebbe rientrare in questo delitto, la famiglia di Chiara Poggi dice no, non è lui. Cioè, voglio dire, a questo punto c'è qualcosa che non quadra, mi sembra, o no. Vabbè, dunque, veniamo al caso di Vittorio Sgarbi, bollettino medico, le condizioni restano critiche ma stabili, è affetto da depressione acuta. E ancora, la meditazione poi gli abusi, nella setta della Val di Susa arrestato il maestro di yoga tale Antonio Malatesta, le vittime attirate con i corsi poi costrette a subire violenze sessuali e a cedere i beni, tre complici indagati. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, anzi va molto male. Dunque, la figlia di Daniele De Rossi si fa adottare da nuova moglie del padre. Oggi al via la causa in tribunale. La 21enne non vuole più come genitore la madre naturale Tamara Pisnoli. In aula spiegherà perché preferisce Sara Fedelborn, che ha sposato il mister genoano o genovese, se volete. Rapporto con l'ex consorte del campione Logoro e contatti ridotti a qualche telefonata. Sulla decisione della ragazza anche i trascorsi giudiziari della donna, della ex moglie di Daniele De Rossi. E ancora, operazione di strade sicure, 10.000 militari in più, questo è il provvedimento del nostro governo, migliaia di militari in più da impegnare nell'operazione strade sicure, arriva il primo via libera alla risoluzione della Lega. Meno obesi in Italia e Stati Uniti, merito dei nuovi farmaci, Roma centro di eccellenza. Ci si vergogna di raccontare che si fa uso di questi medicinali, ma tutto ciò è paradossale e non è accettabile. Il professore di endocrinologia di Tor Vergata, la svolta grazie alle incretine, si chiamano così, non solo peso, riducono i rischi per cuore e tumori. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, prima di passare alla pagina locale. Piazza Affari, nei primi 9 mesi la capitalizzazione sale dell'11%, nonostante i delisting la borsa italiana ha raggiunto i 1.168 miliardi di euro di valore, beh niente male. Veniamo a terra e dintorni, impennata l'export regionale, 6 miliardi e mezzo nei primi 6 mesi, a far da traino alle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico. L'Aquilano registra un incremento di quasi il 20%, segue il Teramano con una crescita del 4%. Teramo nella classifica dei migliori atenei, beh, questa è una bella notizia. L'università entra nel Times Higher Education, il rettore Cristian Corsi dice: per noi questo è un risultato davvero storico, vedere la nostra università tra i migliori atenei in Italia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Si aveva sentore, insomma, che c'era stato un passo in avanti fortissimo per l'università teramana e adesso arrivano anche i risultati. Teramo tra come università tra le prime città in Italia. Muore qualche ora dopo il figlio Fiore Zuccarì, la mamma del giornalista si spegne all'età di 93 anni. L'ultimo saluto insieme alla chiesa di Civitella del Tronto. La donna è stata una indimenticata dipendente dell'allora proletariato agli studi del capoluogo. un dolore forse troppo grande da sopportare la morte di Fiore Zuccherini, così la mamma Gilda Crocetti, 93 anni, è venuta a mancare per un malore. Addio al tassista Pino, amava la montagna, stroncato a 53 anni da un malore mentre era in casa, lascia moglie e figli, i funerali oggi arrivano a Montorio. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona, consigliere di AWS Raiola chiede un tavolo di confronto tra l'amministrazione e la Terra, ma ambiente sempre più spazzatura, abbandonate i quartieri nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro. E ancora, virus respiratori dei neonati, via la profilassi. È partita la campagna di profilassi contro il virus respiratorio dei neonati, questa è una cosa molto importante davvero. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie. Campo Besso di San Nicolò diffida da parte del CSI al comune, decisione dopo il provvedimento del TAR che ha dato torto all'ente sui lavori di impianto di San Nicolò, che deve essere gestito dal CSI, dal centro sportivo appunto italiano di Teramo CSI. Dunque, intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi rischi, oggi la presentazione del libro scritto dal 34enne Valentino Grossi sugli effetti negativi delle ultime tecnologie. E ancora speriamo bene sull'intelligenza artificiale. In fuga con loro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Dalle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo, delle persone napoletane ci hanno pagato per farlo. Dunque il giudice ha disposto alla scarcerazione per uomo e donna con divieto di dimora nel Teramano. Casa svaligiata, ha collaterrato un furto da segno e uno tentato in altrettante abitazioni. Uno ha collaterrato alto, i ladri sono riusciti ad entrare in una appartamento, per assenza dei proprietari hanno rubato 500 euro di preziosi. Abilante scontro tra auto all'incrocio, due feriti lievi, tre feriti fortunatamente in condizioni lievi, bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina a Abilante. A Campri sarà riqualificata l'area dell'ex scuola, partiti i lavori per parcheggi, zona per cani e spazi verdi, l'intervento ammonta a circa 500.000 euro. Stadio di Sant'Egidio La Vibrata, slitta la riqualificazione, il cantiere aprirà a metà ottobre. L'assessore Talvacchia, problemi burocratici, il 13 di ottobre firmeremo il contratto con la ditta. Dall'estile a tribuna per gli ospiti a 250 posti sarà anche sostituito il manto da naturale a sintetico. Intanto buone notizie da Sant'Egidio, all'otto vincita da 22.000 euro con un terno in tabaccheria, complimenti. Apre il centro antidiscriminazione al Tortoretto, è attivo in piazza Matteotti, offre supporto a disabili e loro famiglie. E ancora canali di irrigazione via gli sfalci, il consorzio di bonifica Teramo Nord taglia la vegetazione invasiva. Ricordo che oggi è anche la festa dei nonni e c'è una manifestazione in municipio a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora Giulianova, eventi e contratto del dirigente, vogliamo vedere i documenti. Consiglieri Mattone e Marchionni chiedono gli atti su affidamenti e spese per la rassegna Prodo. Da verificare anche la regolarità del prolungamento dell'incarico a Pirocchio oltre fine consigliatura. Consegnate le carte sulla manifestazione per conto della Tari, sollecitato l'intervento del difensore civico. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Il PD, patrimonio giuliese, servono i fatti, i democratici, finito il tempo delle proroghe, un piano certo per la società in house. E ancora veniamo un'altra notizia, domenica con ASL e protezione civile, controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute. E ancora stazione, servizi in declino a Roseto, il bar chiude dopo 40 anni, il taglio si aggiunge alla sala d'attesa, inaccessibile, calcinacci sulla banchina, rimpallo comune rete ferroviaria sulla pulizia del parcheggio e pagamento tra erba e rifiuti. Peggiora sempre di più la situazione della stazione ferroviaria a Roseto degli Abruzzi. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a Campo a Mare. E domenica c'è a Colonia Spiaggia la Colonia Spiaggia Run, presentata alla 35esima edizione della gara podistica, parteciperà anche il giovane atleta di Gaetano. E ancora a Silvi, intossicati dal pranzo, l'avvocata, attendiamo le contestazioni, la procura dovrà valutare gli elementi raccolti durante le indagini condotte ai carabinieri del NAS. Tra clienti si erano sentiti male dopo aver mangiato il tonno grigliato al ristorante dello Chalet. Andiamo ancora avanti, scuole senza certificati, su agibilità e sicurezza ad Atri, anagrafe degli edifici non aggiornata. L'anno scolastico appena ha iniziato, ad Atri si parla di un vecchio problema, la sicurezza degli edifici scolastici. Secondo i dati dell'anagrafe nazionale nazionale dell'edilizia scolastica, rielaborati nel testo da piattaforme di monitoraggio civico su 18 strutture censite, ben 12 figurerebbero investite di non agibilità. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, è arrivato il grande momento, stasera venerdì alle 20.45 c'è Francia-Italia. Il CT Mancini affronta la sfida senza paura, dobbiamo avere una mentalità forte, la formazione è ancora da definire, davanti spazio a Kenne, fratelli Esposito, non toglietemi Sebastiano Esposito, più che Pio Esposito, Sebastiano Esposito, perché davvero è un qualcosa, io lo ricordavo, giocavo nel Cagliari, ma non così forte, ecco, questo volevo dire, è un punto in più a favore dell'Italia sicuramente. Dunque, il Portogallo passa in Danimarca sempre per la Schönigre League, e scaccia la crisi. Dunque, nonostante l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, che se n'è andato perché non aveva il posto sicuro in nazionale, il Portogallo passa in Danimarca. Beh, questo è un buon risultato. Gli azzurri faticano molto a Pescara, ma battono l'Armenia, decisivo Cissé al 96esimo. Valdini si porta a casa i 3 punti che blindano il secondo posto. Sarà decisiva la gara di lunedì all'Adriatico di Pescara contro Bologna per centrare la qualificazione diretta ai prossimi europei. Credo che bisognerà segnare vincere almeno con un paio di gol di scarto, pensate un po', per essere primi. E bisogna battere sempre la Polonia. Perfetto, torna la Formula 1 domani, le qualifiche in Malesia, domenica la gara in pista nel fine settimana, anche la MotoGP. L'ultima volta che si corse a Sepang, 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma nel weekend di gare in Malesia il pilota inglese è il più ottimista all'interno del paddock. Va bene, vedremo un po' Kimi Antonelli che si sta regolando, naturalmente tenerà bada Russell che insegue nella classifica mondiale dei piloti. Tennis, Berrettini Show vince in rimonta a Tokyo. L'aria di Tokyo fa bene a Matteo Berrettini, che al suo debutto al torneo ATP 500 nella capitale giapponese ha reagito dopo un pessimo primo set per battere lo spagnolo Fokin per 1-6, 7-6, 6-4. E ancora vediamo un'altra notizia. Pescara è già dentro o fuori, ma questo già lo si sapeva. Con Livorno ci sarà Fiorillo. Giustamente il presidente dice no, ci teniamo a Boucher, però io credo che dopo la partita con Livorno, se si perde a Livorno, chiaramente credo che il Pescara cambierà, altrimenti rischia non di giocare per la promozione in Serie B, ma per non riscendere in Serie D, che questa è la storia. Pineto, Bruno verso l'esordio, domani sarà la presentazione del nuovo tecnico, ci si aspetta molto da lui. A proposito, con Livorno, intanto torniamo al Pescara un attimino, dovrebbe debuttare come portiere Fiorillo. Serie D, veniamo a Giulianova, Scogliamiglio l'ex di turno, sarà un derby incredibile, il difensore che è vestito entrambe le maglie farà carte la sfida domenica, il Fadini farà da cornice, è una grande partita. Pronostico, non chiedetemi nulla, io sono stato un ex giuliese e se dovessi andare in gol non esulterò, beh, cioè, è il minimo. Dunque, ricordo tutte le partite della Serie D domenica, girone F, ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli, Lanciano, Foligno, Angelana, Montecchio, Gallo, Lontaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova, Teramo, Vigor, Senigallia. Ricordo in classifica Senigallia 13 punti, L'Aquila 11, Teramo e Foligno 10 punti. Teramo con la Vigor, Senigallia, voglia di riscatto, beh, insomma, è arrivato il momento di fare qualcosa di prestigioso. Non basta siete i più forti, siete quelli che devono vincere il campionato, se poi però i risultati sono quelli che vediamo. Giambè a caccia del primo centro, dice sono tranquillo, il gol arriverà. Giambè, però ricordati che un attaccante non passa mai la palla indietro, ma va avanti. C'è voglia di riscatto in casa a Teramo dopo il capo nel derby contro l'Aquila. La sfida del Borolis rievoca dolci ricordi l'attaccante Giambè, autore di una tripletta ai marchigiani nell'ultimo precedente, il 1° febbraio scorso. E ancora in eccellenza, riflettori puntati su Ovidiano Sulmona, Chieti, a Palozzi Domenica, atteso il pubblico delle grandi occasioni, domani l'anticipo Avezzano San Salvo, bella partita, da una parte c'è anche Epifani. Va bene signori, è tutto per il notiziario del giorno, grazie per l'ascolto e adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Vi ricordo che siete appunto all'ascolto di Radio Amica con Marco Marco per Primissima del giorno. Oggi è venerdì, siamo arrivati al 2 di ottobre 2026, corre il tempo, vai! Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora gli appunti di Radio Amica International. Musicalmente parlando, su Radio Amica arriva Smash, le canzoni che volete sentire, volete ascoltare alla radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale e disco novità, un poker di grandi iniziative su Radio Amica. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 4 di ottobre 2026 ed è la prima puntata del mese di ottobre. Tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai!
3: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Okay, bene bene, dunque siamo arrivati a notizie riservate. Bene, i nostri festival domani, da domani parte il nuovo super festival su Radio Amica Internazionale, vabbè. Dunque poi ancora ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Navalido, mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, perfetto. E il pieno di benzina, gasolio e gas auto all'IP, dove c'è l'abbassamento dei prezzi. Bene, perfetto. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia riguardo alla raccolta porta a porta. Dunque, oggi è venerdì 2, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa va l'organico. Veniamo adesso al momento della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International, che parte esattamente nella giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Prego regia, vai.
3: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 157. Combinazione vincente 5, 12, 28, 41, 56, 66, numero jolly 73, superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.421 euro, e 4 250 euro, e 3 20 euro e 74, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 5, 12, 28, 41, 56, 66, numero jolly 73, superstar 42. Si riparte da un jackpot di 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Veniamo ai numeri, vediamo i numeri anche per il concorso numero 158. Ripeto, il 6 al superenalotto vale 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Poi per il gioco dell'8, rute scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79. Ripeto, 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79 su Cagliari Firenze. Su Torino e Venezia 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52. Ripeto, 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Bene, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno con sosta gustosa. Una cosa importante, e ci siamo con le farmacie di turno. Vai.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, è là. Dunque a Mosciano, Bellante, Muretti, ad Atria, Picella, a Pineto e Silvi di Pietro, a Giulianova, a Parere, Strobbe, via Galilei, in Val Virata, farmacia del Principe, via Tordino, via Lempa, viale Piceno, a Civitella del Tronto, a Marchionni, appunto Corroppoli, e poi c'è a Roseto d'Amore, a Bisenti farmacia Rosini, in Romano farmacia di Clemente, a Notaresco c'è farmacia degli Esposti, a Castellisola Gran Sasso, a Montorio Merlini, a Campli farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, piazza Capuani, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9. Le super classifiche, chiaramente ci siamo, e allora andiamo, prego. Intanto scusate, vi ricordo una cosa molto importante: il 9 luglio 2027, quindi prossimo anno, signori, Radio Mica entra nel cinquantenario, fa 50, evviva!
3: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli investimenti in televisione, oggi una classifica particolare, chi investe di più in televisione, al primo posto Mediaset davanti a Rai, al terzo Sky, al quarto Discovery, al quinto la 7, quindi Mediaset, Rai e Sky sono quelle che investono di più in tecnologia per migliorarsi sempre. Domani tocca invece alla classifica dei libri più venduti della settimana, adesso invece c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni in servizio, due cose due molto importanti. Andiamo subito con l'oroscopo del venerdì 2 di ottobre 2026. Corre il tempo, acchiappalo, vai.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento super dell'oroscopo del giorno, venerdì 2 ottobre 2026, Ariete, l'opposizione tra Sole e Saturno, che è il tuo segno, sarà esatto domenica e già da ora senti il peso delle responsabilità che ricadono su di te nel lavoro. Toro, il contesto nel lavoro favorisce le contrapposizioni e tu sei direttamente coinvolto in questi ingranaggi, ma il tuo segno è in qualità che ti permettono di farti scivolare addosso ogni tipo di provocazione, anche se non sempre è così facile. Gemelli, la luna nel segno contribuisce ad allentare lievemente la tensione, ricordandoti che la tua forza deriva dalla leggerezza e non dalla rigidità, anche perché per voi è un momento un po' delicato. Cancro, la configurazione potrebbe indurti in tentazione spingendoti a mosse più azzardate in ambito economico, ma la situazione è complessa, in pieno cambiamento. Leone, sei in un passaggio delicato nel quale è necessario un uso oculato delle tue energie, che sono tante ma vanno calibrate. Marte nel segno ti rende comunque più impulsivo. Attento, Vergine, le tensioni presenti nel cielo di questi giorni ti arrivano di rimbalzo senza coinvolgerti in maniera diretta, ma qualcosa percepisci e tendi a stare come sul chi va là. E ancora Bilancia, c'è qualcosa che si muove nel settore dell'amore che in qualche modo fa leva su di te, destabilizzandoti in parte, facendo emergere una carica di passione che solitamente tendi a modulare. Scorpione, una configurazione molto tesa tende a creare una sensazione di sfida di fronte alle quali ti senti subito chiamato in causa, come se dovessi provare chissà a chi di essere all'altezza della situazione. Sagittario, la configurazione odierna ha qualcosa di ambivalente, da un lato sottolinea alcune tue resistenze che in amore ti rendono più prudente e riservato, dall'altro ti fa cercare la sintonia col partner. Capricorno, nel lavoro sei un osso duro, difficilmente ti arrendi anche di fronte a situazioni complesse, sono proprio quelle più difficili ad attrarti, motivandoti a dare il meglio di te. Acquario, la situazione che ti trovi ad affrontare il lavoro è piuttosto spinosa e difficilmente sarai disposto ad accettare le complicazioni che ne derivano. E ancora Pesci, per finire, l'impegno in prima persona che richiedono i tuoi compiti lavorativi metti in gioco

Grande Fratello Show, Italia 1 Shooter, Fondazione sulla 7, Propaganda Live su TV8, Pechino Express su 39, Fratelli di Crozza. Sono queste le trasmissioni delle TV generaliste, va bene, e andiamo ancora avanti per finire con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in Giulia Novalido, via Trieste 159, chiama al 348 53 88 978 e prova i favolosi crudi del ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Bene, Giulia Novalido, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, tanti gli ospiti, insomma una giornata veramente fantastica. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, Sabeto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alle canzoni che vanno su Radio Amica, è il momento di smash tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio e che Radio Amica vi propone. Festival, domani sabato arriva il nuovo grande concorso e nuovo festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di ottobre, venerdì. Stasera va l'organico, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, veniamo anche alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci in ogni parte del mondo, va bene con te, porta dietro anche un po' d'Abruzzo e Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. E adesso musica.

l'ombra, un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati venerdì 2 ottobre 2026, si festeggiano gli angeli custodi, il segno più del giorno, il segno del toro. Oggi si festeggiano i nonni, auguri a tutti i nonni, sono una parte importantissima, dunque naturalmente importantissimi per tutti i ragazzini, ragazzi eccetera, anche per la loro esperienza, la loro umanità. Poi ancora 800 anni per San Francesco, dalla morte di San Francesco. Poi ancora oggi si gioca anche Francia-Italia, in una Francia messa a ferro e fuoco per economia, debito, per la situazione di vita in Francia eccetera. Vabbè, dunque parleremo di questo, poi andremo anche a parlare della legge elettorale, la maggioranza tiene la prova dello scrutinio segreto, Renzi, il centro-sinistra, parla dei problemi reali della gente, intervista leader di Italia Viva, va bene, e perché dice altrimenti andranno a perdere ancora. Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi ancora dossier PM, Garlasco e caos, rilievi della porta, cancellato il DNA, un dossier fotografico conflitto nell'inchiesta dimostra come sia stata alterata la scena del crimine. Ma quello sul fatti Garlasco, ciò che davvero mi pone delle domande è il problema della famiglia di Chiara Poggi, che dice no, a uccidere mia figlia è stato Alberto Stasi, non c'è nessun altro. Cioè, questa è una cosa assurda, perché ce l'hanno tanto con questo ragazzo, avrà fatto i suoi errori sicuramente, non lo so, però adesso voglio dire, se parti sempre con questi pregiudizi, non so perché, c'è qualcosa, c'è ben altro. Vabbè, dunque signori, primissima, diamoci una botta di energia. Cosa va sulla Amica di questi tempi? Smash tutte le canzoni che volete sentire alla radio. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica ancora la novità musicale del momento tutti i giorni. Bene, andiamo con la massima del giorno. Arriva Mario Pizzeria, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. Bene, dunque, sei bloccato in una lunga coda, la persona davanti a te è probabilmente infastidita e impaziente quanto te, prova a sorridere o a fare una battuta per alleggerire l'atmosfera, a volte funziona, a volte. Dunque, andiamo oltre, perché abbiamo la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali oppure a cantare, chiama il 346-04-009-72. Perfetto. Tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. Bene, Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi. Il ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido. Signori, le notizie in evidenza. Vai! Sta sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, abbiamo parlato già, il momento magico dei crudi. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, ancora la canzone più della settimana, tutte le settimane, oltre la settimana naturalmente. Questo è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso, signori, col vostro permesso, andiamo al meteo, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario del giorno. Sulla di mica arriva il meteo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il tempo previsto quest'oggi. Allora attenzione, dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 10, più 24, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 25, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 24, Giulianova più 16, più 24, Roccaraso più 7, più 19, Martinsicuro più 17, più

noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al notiziario del giorno di oggi venerdì 2 ottobre 2026, Santissimi Angeli Custodi, il segno più del giorno è il segno del toro. Ricordo che oggi è la festa dei nonni, 800 anni dalla morte di San Francesco, poi ancora c'è Italia, anzi Francia e Italia. Dunque, e dalla Russia arriva una notizia che lascia un po' perplessi, dicono infatti delle fonti provenienti dalla Russia che è possibile che la Russia stessa faccia degli attacchi preventivi nei paesi della NATO e paesi dell'Unione Europea. Beh, insomma, dunque veniamo alla Francia, rivolta degli studenti, scontri e violenze, chiusi licei, un preside cosparso di benzina. Da Parigi a Marsiglia la sommossa si estende anche all'università, scuole date alle fiamme, quasi 2000 fermati, il governo convoca un vertice di crisi, annullati i viaggi dei ministri. La mobilitazione contro i disagi del sistema scolastico, ma per intelligence e allergia della sinistra radicale. Questa è un'attenzione davvero che è stata creata ad arte in Francia, come avviene quasi sempre. 400 istituti paralizzati, 83 agenti feriti. A Marsiglia i manifestanti danno fuoco a un camion dei pompieri. Debito, volano i tassi in Europa, ora la Francia spaventa i mercati. Il rendimento degli UAT balza al 4,92%, ma è così alto dal 2002, spread a 140. Parigi trascina il rialzo ai bond dell'Eurozona, differenziale Bund BTP a 118. Le borse continente chiudono in modo negativo e poi ancora obbligazioni sovrane nella tempesta perfetta tra guerra, inflazione e tensioni politiche, e la Francia di Macron si trova davvero a un bivio. E ancora come proteggerci dalla tempesta tassi debiti, i rendimenti in salita, il fondo Vanguard ha espresso pubblicamente la sua sfiducia verso il debito francese. In Italia solo il 35% dei titoli pubblici è in mani straniere, è uno scudo quando ci sono tensioni sui mercati. La mossa sulla flessibilità, tagliati fondi sulla difesa, l'Unione Europea gira l'Italia, l'abbiamo già concessa, me lo riconvoca un vertice a Palazzo Chigi con ministri leader, 14 miliardi sull'energia, altri 14 per le spese militari. La Premier già ha informato Crosetto, Bruxelles anche l'altra volta dicevano che non ce l'avremmo fatta. Diesel, rilascio delle riserve non convince l'Unione Europea, l'Europa ha i suoi timori, ma potrebbe presto rilasciare i 120 milioni di barili di diesel delle riserve strategiche per 6 mesi, pur di dare il suo contributo all'abbassamento dei prezzi. Salvini chiede 8 miliardi per le opere, bus e bonus energetici al 65%, scusate. I costruttori delle lance attendono ristori per 2 miliardi su 2024-2025, altri 1 miliardo 800 milioni per quest'anno. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia, legge elettorale in aula, la maggioranza tiene, Tajani vede Occhiuto, il centrodestra esce vincitori dal voto segreto sulle pregiudiziali della riforma, 229 no. Lollobrigida sempre pronte alle urne, il confronto al vertice di Forza Italia negli uffici di Letta. Resta il gelo tra vice premier e governatore azzurro, basta attacchi, ora regia ampia. Genova, il caso della sindaca Salis, estromessa dal pacco, la premier sono molto dispiaciuta. La sindaca non è stata invitata a parlare durante l'inaugurazione del Salone Nautico con ospite Meloni. La telefonata in privato da leader di Fratelli d'Italia.

0: Opposizione, uno sgarbo istituzionale. La procura prescrizione per Fini e lui può pensare al gran ritorno. Caso di Monte Carlo, in appello il PG chiede, il procuratore generale chiede il proscioglimento, condivisibile la condanna in primo grado, ma i reati non sono più perseguibili. Il riavvicinamento dell'ex leader a Giorgia Meloni e il distacco da Elisabetta Zuliani, che in qualche modo l'ha portato in questa situazione da quale ne potrebbe uscire in questi giorni. Il centro-sinistra parla dei problemi concreti, noi Movimento 5 Stelle siamo diversi. Il leader Italia Viva oggi lancia la Leopold, la prima proposta sarà una 14ª al ceto medio, con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. Meloni ci deve dire quando si va alle urne, non ha fatto nulla per 4 anni, non bastano 3 annunci a fine legislatura. Si voterà col proporzionale, io sono felice che le nostre idee non siano quelle dei 5 Stelle. Conte rilancia, serve un federatore, il PD un bluff, avanti sulle primarie. Oggi la direzione del Nazareno, la segretaria Elise Lein dovrebbe annunciare la roadmap per il gazebo. Tra i nomi che girano quelli del sindaco di Napoli Manfredi e il primo cittadino della capitale Gualtieri per fare il federatore del centro-sinistra. E ancora, attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, una vera escalation, potremmo colpire nei paesi NATO e nei paesi europei. Il presidente russo ribadisce, in caso di minaccia diretta al nostro territorio ci difenderemo con tutti i mezzi possibili che abbiamo. In America l'esecuzione di Christa Pike fallisce, sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Terrorismo, Israele si blinda, scatta l'allarme il 7 ottobre, Italia rafforza la sicurezza. Dopo il fallito attentato all'aereo crescono i timori per l'anniversario dell'attacco di Hamas. Bibi, aggressore radicalizzato, gridava uccidetemi, anche il Viminale innalza l'allerta in Italia. Il mistero di chi ha riportato in quota il Boeing che stava precipitando dalla presenza di agenti di sicurezza. Il presidente Trump sul copilota, un terrorista o solo un matto? Fonti israeliane negano connessioni con l'Iran. Garrasco, il caos dei rilievi alla porta, aperta e rinchiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito all'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi non si costituisce parte civile contro Sempio se dovesse essere rimandato a giudizio. Illegale della famiglia di Chiar, non abbiamo pretese da avanzare, pretese economiche nei confronti di innocenti. Cioè praticamente allora fatelo da sola, se hanno studiato molto le carte, hanno rivisto tante cose, dicono che Andrea Sempio forse potrebbe rientrare in questo delitto, la famiglia di Chiara Poggi dice no, non è lui. Cioè voglio dire, a questo punto c'è qualcosa che non quadra, mi sembra, o no. Vabbè, dunque veniamo al caso di Vittorio Sgarbi, bollettino medico, le condizioni restano critiche ma stabili, è affetto da depressione acuta. E ancora, la meditazione poi gli abusi, nella setta della Val di Susa arrestato il maestro di yoga tale Antonio Malatesta, le vittime attirate con i corsi poi costrette a subire violenze sessuali e a cedere i beni, 3 complici indagati. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, anzi va molto male. Dunque la figlia di Daniele De Rossi si fa adottare dalla nuova moglie del padre, oggi al via la causa in tribunale, alla 21enne non vuole più come genitore la madre naturale Tamara Pisnoli, in aula spiegherà perché preferisce Sara Fedelborn che ha sposato il mister genoano o genovese se volete. Il rapporto con l'ex consorte del campione Logoro, i contatti ridotti a qualche telefonata, a pesare sulla decisione della ragazza anche i trascorsi giudiziari della donna della ex moglie di Daniele De Rossi. E ancora, operazione di strade sicure, 10.000 militari in più, questo è il provvedimento del nostro governo, migliaia di militari in più da impegnare nell'operazione strade sicure, arriva il primo via libera alla risoluzione della Lega. Meno obesi in Italia e Stati Uniti, merito dei nuovi farmaci, Roma centro di eccellenza, ci si vergogna di raccontare che si fa uso di questi medicinali ma tutto ciò è paradossale e non è accettabile. Il professore di endocrinologia di Tor Vergata, la svolta grazie alle incretine, si chiamano così, non solo peso, riducono i rischi per cuore e tumori. Ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Piazza Affari, nei primi 9 mesi la capitalizzazione sale dell'11%, nonostante i delisting la borsa italiana ha raggiunto i 1.168 miliardi di euro di valore. Beh, niente male. Veniamo a terra, voi dintorni, impennata l'export regionale, 6 miliardi e mezzo nei primi 6 mesi, a far da traino alle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico. L'Aquilano registra un incremento di quasi il 20%, segue il Teramano con una crescita del 4%. Teramo nella classifica dei migliori atenei, beh, questa è una bella notizia. L'università entra nel Times Higher Education. Il rettore Cristian Corsi dice: per noi questo è un risultato davvero storico, vedere la nostra università tra i migliori atenei in Italia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Si aveva sentore, insomma, che c'era stato un passo in avanti fortissimo per l'università teramana, e adesso arrivano anche i risultati. Teramo tra, come università, tra le prime città in Italia. Muore qualche ora dopo il figlio Fiore Zuccarini, la mamma del giornalista si spegne all'età di 93 anni. L'ultimo saluto insieme alla chiesa di Civitella del Tronto. La donna è stata una indimenticata dipendente dell'allora proiettorato agli studi del capoluogo. Un dolore forse troppo grande da sopportare la morte di Fiore Zuccarini, così la mamma Gilda Crocetti, 93 anni, è venuta a mancare per un malore. Addio al tassista Pino, amava la montagna, stroncato a 53 anni da un malore mentre era in casa. Lascia moglie e figli, i funerali oggi arrivano a Montorio. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona. Consigliere di AWS Raiola chiede un tavolo di confronto tra l'amministrazione e la Teramo Ambiente. Sempre più spazzatura, abbandonate i quartieri nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro. E ancora, virus respiratori dei neonati, via la profilassi. È partita la campagna di profilassi contro il virus respiratorio dei neonati. Questa è una cosa molto importante, davvero. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie. Campo Besso di San Nicolò diffida da parte del CSI al comune. Decisione dopo il provvedimento del TAR che ha dato torto all'ente sui lavori di impianto di San Nicolò, che deve essere gestito dal CSI, dal centro sportivo appunto italiano di Teramo CSI. Dunque, intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi rischi. Oggi la presentazione del libro scritto dal 34enne Valentino Grossi sugli effetti negativi delle ultime tecnologie. E ancora speriamo bene sull'intelligenza artificiale. In fuga con loro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Dalle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo, delle persone napoletane ci hanno pagato per farlo. Dunque il giudice ha disposto alla scarcerazione per uomo e donna con divieto di dimora nel Teramano. Casa svaligiata, ha collaterrato un furto da segno e uno tentato in altrettante abitazioni. Uno ha collaterrato alto, i ladri sono riusciti ad entrare in un appartamento, per assenza dei proprietari hanno rubato 500 euro di preziosi. Abilante scontro tra auto, rincrocio, due feriti lievi, 3 feriti fortunatamente in condizioni lievi. Bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina a Bellante. A Campri sarà riqualificata l'area dell'ex scuola, partiti i lavori per parcheggi, zona per cani e spazi verdi. L'intervento ammonta a circa 500.000 euro. Stadio di Sant'Egidio La Vibrata, slitta la riqualificazione, il cantiere aprirà a metà ottobre. L'assessore Talvacchia, problemi burocratici, il 13 di ottobre firmeremo il contratto con la ditta. Dall'estrire a tribuna per gli ospiti a 250 posti sarà anche sostituito il manto da naturale a sintetico. Intanto buone notizie da Sant'Egidio, all'otto vincita da 22.000 euro con un terno in tabaccheria, complimenti. Apre il centro antidiscriminazione al Tortoretto, è attivo in piazza Matteotti, offre supporto a disabili e loro famiglie. E ancora, canali di irrigazione via gli sfalci, il consorzio di bonifica Teramo Nord taglia la vegetazione invasiva. Ricordo che oggi è anche la festa dei nonni e c'è una manifestazione in municipio a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora Giulianova, eventi e contratto del dirigente, vogliamo vedere i documenti. Consiglieri Mattone e Marchionni chiedono gli atti su affidamenti e spese per la rassegna Prodo. Da verificare anche la regolarità del prolungamento dell'incarico a Pirocchio oltre fine consigliatura. Consegnate le carte sulla manifestazione per conto della Tari, sollecitato l'intervento del difensore civico. Riparata la falla nella condotta idrica che la strada torna asciutta. Il PD, patrimonio giuliese, servono i fatti, i democratici, finito il tempo delle proroghe, un piano certo per la società in house. E ancora, veniamo a un'altra notizia, domenica con ASL e Protezione Civile, controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute. E ancora, stazione, servizi in declino a Roseto, il bar chiude dopo 40 anni. Il taglio si aggiunge alla sala d'attesa, inaccessibile, calcinacci sulla banchina. Rimpallo comune rete ferroviaria sulla pulizia del parcheggio e pagamento tra erba e rifiuti. Peggiora sempre di più la situazione della stazione ferroviaria a Roseto degli Abruzzi. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a campo a mare. E domenica c'è a Colonia Spiaggia la Colonia Spiaggia Run, presentata alla 35esima edizione della gara podistica. Parteciperà anche il giovane atleta di Gaetano. E ancora, a Silvi, intossicati dal pranzo, l'avvocata, attendiamo le contestazioni. La procura dovrà valutare gli elementi raccolti durante le indagini condotte ai carabinieri del NAS. Tra clienti si erano sentiti male dopo aver mangiato il tonno grigliato al ristorante dello Chalet. Andiamo ancora avanti, scuole senza certificati, agibilità e sicurezza ad Atri, anagrafe degli edifici non aggiornata. L'anno scolastico appena ha iniziato, ma ad Atri si parla di un vecchio problema, la sicurezza degli edifici scolastici. Secondo i dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, rielaborati nel testo da piattaforme di monitoraggio civico, su 18 strutture censite, ben 12 figurerebbero investite di non agibilità. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, è arrivato il grande momento, stasera venerdì alle 20.45 c'è Francia-Italia. Il CT Mancini affronta la sfida senza paura, dobbiamo avere una mentalità forte, la formazione è ancora da definire, davanti spazio a Kenny, fratelli Esposito, non toglietemi Sebastiano Esposito, più che Pio Esposito, Sebastiano Esposito, perché davvero è un qualcosa, io lo ricordavo, giocavo nel Cagliari, ma non così forte, ecco, questo volevo dire. È un punto in più a favore dell'Italia sicuramente. Dunque, il Portogallo passa in Danimarca sempre per la Schönigre League, scusate, e scaccia la crisi. Dunque, nonostante l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, che se n'è andato perché non aveva il posto sicuro in nazionale, il Portogallo passa in Danimarca. Beh, questo è un buon risultato. Gli azzurri faticano molto a Pescara, ma battono l'Armenia, decisivo Cisse al 96esimo. Valdini si porta a casa i 3 punti che blindano il secondo posto. Sarà decisiva la gara di lunedì all'Adriatico di Pescara contro Bologna per centrare la qualificazione diretta ai prossimi europei. Credo che bisognerà vincere almeno con un paio di gol di scarto, pensate un po', per essere primi. Bisogna battere sempre la Polonia. Perfetto, torna la Formula 1 domani, le qualifiche in Malesia, domenica la gara in pista nel fine settimana, anche la MotoGP. L'ultima volta che si corse a Sepang, 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma nel weekend di gare in Malesia il pilota inglese è il più ottimista all'interno del paddock. Va bene, vedremo un po' Kimi Antonelli, che si sta regolando, naturalmente tenerà bada Russell, che insegue nella classifica mondiale dei piloti. Tennis, Berrettini Show vince in rimonta a Tokyo. L'aria di Tokyo fa bene a Matteo Berrettini, che al suo debutto al torneo ATP 500 nella capitale giapponese ha reagito ad un pessimo primo set per battere lo spagnolo Fokin per 1-6, 7-6, 6-4. E ancora vediamo un'altra notizia, Pescara è già dentro o fuori, ma questo già lo si sapeva, con Livorno sarà Fiorillo. Giustamente il presidente dice no, ci teniamo a Boucher, però io credo che dopo la partita con Livorno, se si perde a Livorno, chiaramente credo che il Pescara cambierà, altrimenti rischia non di giocare per la promozione in Serie B, ma per non riscendere in Serie D, che questa è la storia. Pineto, Bruno verso l'esordio, domani sarà la presentazione del nuovo tecnico, ci si aspetta molto da lui. Oh, a proposito, con Livorno, intanto andiamo a pescare un attimino, dovrebbe debuttare come portiere Fiorillo. Serie D, veniamo a Giulianova, Scogliamiglio, l'ex di turno, sarà un derby incredibile, il difensore che è vestito in entrambe le maglie farà carte la sfida domenica, il Fadini farà da cornice, è una grande partita. Pronostico, non chiedetemi nulla, io sono stato un ex giuliese e se dovessi andare in gol non esulterò, beh, cioè, è il minimo. Dunque ricordo tutte le partite della Serie D domenica, girone F, ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli, Lanciano, Foligno, Angelana, Montecchio, Gallo, Lotaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova, Teramo, Vigor, Senigallia. Ricordo in classifica Senigallia 13 punti, L'Aquila 11, Teramo e Foligno 10 punti. Teramo con la Vigor Senigallia, voglia di riscatto, beh insomma è arrivato il momento di fare qualcosa di prestigioso. Non basta dire, farsi sentirsi dire, scusate, siete i più forti, siete quelli che devono vincere il campionato, se poi però i risultati sono quelli che vediamo. Giambè a caccia del primo centro, dice sono tranquillo, il gol arriverà. Giambè, però ricordati che un attaccante non passa mai la palla indietro, ma va avanti. C'è voglia di riscatto in casa a Teramo dopo il capo nel derby contro l'Aquila. La sfida del Borolis rievoca dolci ricordi l'attaccante Giambè, autore di una tripletta ai marchigiani nell'ultimo precedente, il 1° febbraio scorso. E ancora in eccellenza, riflettori puntati su Ovidiano Sulmona, Chieti a Palozzi domenica, atteso il pubblico delle grandi occasioni. Domani l'anticipo Avezzano San Salvo, bella partita, da una parte c'è anche Epifani. Va bene signori, è tutto per il notiziario del giorno, grazie per l'ascolto e adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Vi ricordo che siete appunto all'ascolto di Radio Amica con Marco Marco per primissima del giorno, oggi è venerdì, siamo arrivati al 2 ottobre 2026, corre il tempo, vai!
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così, dunque vediamo subito allora gli appunti di Radio Amica International. Musicalmente parlando, su Radio Amica arriva Smash, le canzoni che volete sentire, volete ascoltare alla radio. Abbiamo fatto poco i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale e disco novità, un poker di grandi iniziative su Radio Amica. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 4 di ottobre 2026 ed è la prima puntata del mese di ottobre. Tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai!
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. novità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora Stanza di Vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati a notizie riservate. Bene, i nostri festival domani, da domani parte il nuovo super festival su Radio Mica Internazionale, vabbè. Dunque, poi ancora, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Navarido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, perfetto. E il pieno di benzina, gasolio e gas auto all'IP, dove c'è l'abbassamento dei prezzi. Bene, perfetto. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia riguardo alla raccolta porta a porta. Dunque, oggi è venerdì 2, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa va l'organico. Veniamo adesso al momento della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International, che parte esattamente nella giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Prego regia, vai. Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 157. Combinazione vincente 5 12 28 41 56 66, numero jolly 73, superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.421 euro, e 4 250 euro, e 3 20 euro e 74, e 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 5 12 28 41 56 66, numero jolly 73, superstar 42. Si riparte da un jackpot di 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Veniamo ai numeri, vediamo i numeri anche per il concorso numero 158, ripeto, il 6 al superenalotto vale 34 milioni 800 mila euro, non è uno scherzo. Poi per il gioco dell'otto, rute scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79, ripeto 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52, ripeto 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Bene, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno con sosta gustosa. Una cosa importante, e ci siamo con le farmacie di turno, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, e là. Dunque, a Mociano Bellante Moretti, ad Atria Picella, a Pineto Silvi Di Pietro, a Giulianova, a Parere Strobbe, via Galilei, in Val Virata, Farmacia del Principe, via Tordino, Villa Lempa, viale Piceno, a Civite del Tronto, a Marchionni, appunto Corroppoli, e poi c'è a Roseto d'Amore, a Bisenti, Farmacia Rosini, in Romano, Farmacia di Clemente, a Notaresco c'è Farmacia degli Esposti, a Castellisola, a Gran Sasso, a Montorio Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Teramo Città, Farmacia delle Grazie e Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Le super classifiche, chiaramente ci siamo, e allora andiamo. Prego, intanto scusate, vi ricordo una cosa molto importante, il 9 luglio 2027, quindi prossimo anno, signori, Radio Amica entra nel cinquantenario, fa 50, evviva!
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli investimenti in televisione, oggi una classifica particolare, dunque chi investe di più in televisione, il primo posto Mediaset davanti alla Rai, al terzo Sky, al quarto Discovery, al quinto la 7, quindi Mediaset, Rai e Sky sono quelle che investono di più in tecnologia per migliorarsi sempre. Domani tocca invece alla classifica dei libri più venduti della settimana, adesso invece c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni in servizio, due cose due molto importanti. Andiamo subito con l'oroscopo del venerdì 2 di ottobre 2026. Corre il tempo, acchiappalo, vai.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento super dell'oroscopo del giorno, venerdì 2 ottobre 2026, Ariete. L'opposizione tra Sole e Saturno, che è il tuo segno, sarà esatto domenica, e già da ora senti il peso delle responsabilità che ricadono su di te nel lavoro. Toro, il contesto nel lavoro favorisce le contrapposizioni, emozioni e tu sei direttamente coinvolto in questi ingranaggi, ma il tuo segno è in qualità che ti permettono di farti scivolare addosso ogni tipo di provocazione, anche se non sempre è così facile. Gemelli, la luna nel segno contribuisce ad allentare lievemente la tensione, ricordandoti che la tua forza deriva dalla leggerezza e non dalla rigidità, anche perché per voi è un momento un po' delicato. Cancro, la configurazione potrebbe indurti in tentazione spingendoti a mosse più azzardate in ambito economico, ma la situazione è complessa, in pieno cambiamento. Leone, sei in un passaggio delicato nel quale è necessario un uso oculato delle tue energie, che sono tante ma vanno calibrate. Marte nel segno ti rende comunque più impulsivo. Attento, Vergine, le tensioni presenti nel cielo di questi giorni ti arrivano di rimbalzo senza coinvolgerti in maniera diretta, ma qualcosa percepisci e tendi a stare come sul chi va là. E ancora, Bilancia, c'è qualcosa che si muove nel settore dell'amore che in qualche modo fa leva su di te, destabilizzandoti in parte, facendo emergere una carica di passione che solitamente tendi a modulare. Scorpione, una configurazione molto tesa tende a creare una sensazione di sfida di fronte alle quali ti senti subito chiamato in causa, come se dovessi provare chissà a chi di essere all'altezza della situazione. Sagittario, la configurazione odierna ha qualcosa di ambivalente. Da un lato sottolinea alcune tue resistenze che in amore ti rendono più prudente e riservato, dall'altro ti fa cercare la sintonia col partner. Capricorno, nel lavoro sei un osso duro, difficilmente ti arrendi anche di fronte a situazioni complesse, sono proprio quelle più difficili ad attrarti, motivandoti a dare il meglio di te. Acquario, la situazione che ti trovi ad affrontare il lavoro è piuttosto spinosa e difficilmente sarai disposto ad accettare le complicazioni che ne derivano. E ancora Pesci, per finire, l'impegno in prima persona che richiedono i tuoi compiti lavorativi metti in gioco molte energie, obbligandoti a un atteggiamento combattivo che non ti consente di risparmiarti. Va bene, è tutto signori per l'oroscopo del giorno. Adesso andiamo a vedere un po' le trasmissioni in televisione. Beh, insomma, su Rai 1 c'è la partitissima Francia-Italia, e chi non la vede, tutti davanti al televisore dalle 8:30 questa sera. Rai 2 alle 21:20, L'Ispettore Cogliandro. Su Rai 3 Exodus, film drammatico. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grande Fratello Show. Italia 1 Shooter, film d'azione. Su Rai 7 Propaganda Live. Su TV 8 Pechino Express. Su Tele 9 Fratelli di Crozza. Sono queste le trasmissioni delle TV generaliste, va bene, e andiamo ancora avanti per finire con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in Giuliano Lido, via Trieste 159, chiama al 348 53 88 978 e prova i favolosi crudi del ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Bene, Giuliano Lido. Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, tanti gli ospiti, insomma una giornata veramente fantastica. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, Sabeto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alle canzoni che vanno su Radio Amica. È il momento di smash tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio e che Radio Amica vi propone. Festival, domani sabato arriva il nuovo grande concorso e nuovo festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di ottobre, venerdì. Stasera va l'organico, stasera organico, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, veniamo anche alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te, porta dietro anche un po' d'Abruzzo e Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

A base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali. Locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

0: Et tu t'as.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci. E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International?

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati venerdì 2 ottobre 2026, si festeggiano gli angeli custodi, il segno più del giorno, il segno del toro. Oggi si festeggiano i nonni, auguri a tutti i nonni, sono una parte importantissima, dunque naturalmente importantissimi per tutti i ragazzini, ragazzi eccetera, anche per la loro esperienza, la loro umanità. Poi ancora 800 anni per San Francesco, dalla morte di San Francesco. E poi ancora oggi si gioca anche Francia-Italia, in una Francia messa a ferro e fuoco per economia, debito, per la situazione di vita in Francia eccetera. Vabbè, dunque parleremo di questo, poi andremo anche a parlare della legge elettorale, la maggioranza tiene la prova dello scrutinio segreto, Renzi, il centro-sinistra, parli dei problemi reali della gente, intervista al leader di Italia Viva, va bene, e perché dice altrimenti andranno a perdere ancora. Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi ancora dossier PM, Garlasco e caos, rilievi della porta, cancellato il DNA, un dossier fotografico conflitto nell'inchiesta dimostra come sia stata alterata la scena del crimine. Ma quello sul fatti Garlasco, ciò che davvero mi pone delle domande è il problema della famiglia di Chiara Poggi, che dice no, a uccidere mia figlia è stato Alberto Stasi, non c'è nessun altro. Cioè, questa è una cosa assurda, perché ce l'hanno tanto con questo ragazzo, avrà fatto i suoi errori sicuramente, non lo so, però adesso voglio dire, se parti sempre con questi pregiudizi, non so perché, c'è qualcosa, c'è ben altro. Vabbè, dunque signori, primissima, diamoci una botta di energia. Cosa va sulla dinamica di questi tempi? Smash tutte le canzoni che volete sentire alla radio. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica ancora la novità musicale del momento tutti i giorni. Bene, andiamo con la massima del giorno. Arriva Mario Pizzeria, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! Ok, bene così, dunque andiamo subito con la massima del giorno. Bene, dunque, sei bloccato in una lunga coda, la persona davanti a te è probabilmente infastidita e impaziente quanto te, prova a sorridere o a fare una battuta per alleggerire l'atmosfera. A volte funziona, a volte. Dunque, andiamo oltre, perché abbiamo la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali oppure a cantare, chiama il 346-04-009-72. Perfetto. Tutti i giorni su Radio Amica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. Bene, Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi. Il ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido. Signori, le notizie in evidenza. Vai! Sta Buonasera, che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, abbiamo parlato già, il momento magico dei crudi. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, ancora la canzone più della settimana, tutte le settimane, oltre la settimana naturalmente. Questo è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso, signori, col vostro permesso, andiamo al meteo, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario del giorno. Sulla di Mica arriva il meteo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il tempo previsto quest'oggi. Allora attenzione, dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 10, più 24, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 25, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 24, Giulianova più 16, più 24, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 17 più 24, Sabetta del Tronto più 16 più 24. Siamo arrivati esattamente al 2 di ottobre, vola il tempo, mamma mia. Dunque col 2 di ottobre siamo arrivati al giorno numero 275 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 90, il sole è sorto alle 6.57, tramonterà questa sera alle 18.42. Signori, è il momento chiaramente per passare al notiziario del giorno qui della Amica Internazionale. Sentiamo due cose importanti prima, vai.

noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al notiziario del giorno di oggi venerdì 2 ottobre 2026, Santissimi Angeli Custodi, il segno più del giorno è il segno del toro, ricordo che oggi è la festa dei nonni, 800 anni dalla morte di San Francesco, poi ancora c'è Italia, anzi Francia e Italia. Dunque, e dalla Russia arriva una notizia che lascia un po' perplessi, dicono c'è Italia, anzi Francia e Italia. Dunque, e dalla Russia arriva una notizia che...

situazione davvero che è stata creata ad arte in Francia, come avviene quasi sempre. 400 istituti paralizzati, 83 agenti feriti. A Marsiglia i manifestanti danno fuoco a un camion dei pompieri. Debito, volano i tassi in Europa, ora la Francia spaventa i mercati. Il rendimento degli UAT balza al 4,92%, ma è così alto dal 2002, spread a 140. Parigi trascina il rialzo ai bond dell'Eurozona, differenziale Bund BTP a 118. Le borse del continente chiudono in modo negativo. E poi ancora obbligazioni sovrane nella tempesta perfetta tra guerra, inflazione e tensioni politiche. E la Francia di Macron si trova davvero a un bivio. E ancora, come proteggerci dalla tempesta tassi e debiti? I rendimenti in salita, il fondo Vanguard ha espresso pubblicamente la sua sfiducia verso il debito francese. In Italia solo il 35% dei titoli pubblici è in mani straniere, è uno scudo quando ci sono tensioni sui mercati. La mossa sulla flessibilità, tagliati fondi sulla difesa, l'Unione Europea gira l'Italia, l'abbiamo già concessa, me lo riconvoca un vertice a Palazzo Chigi con ministri e leader, 14 miliardi sull'energia, altri 14 per spese militari. La Premier già ha informato Crosetto, Bruxelles anche l'altra volta dicevano che non ce l'avremmo fatta. Diesel, rilascio delle riserve non convince l'Unione Europea, l'Europa ha i suoi timori, ma potrebbe presto rilasciare i 120 milioni di barili di diesel delle riserve strategiche per 6 mesi pur di dare il suo contributo all'abbassamento dei prezzi. Salvini chiede 8 miliardi per le opere e bonus energetici al 65%, scusate. I costruttori delle Lance attendono ristori per 2 miliardi su 2024-2025, altri 1 miliardo 800 milioni per quest'anno. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia, legge elettorale in aula, la maggioranza tiene, Tajani vede Occhiuto, il centrodestra esce vincitori dal voto segreto sulle pregiudiziali della riforma, 229 no, Lollobrigida sempre pronte alle urne, il confronto al vertice di Forza Italia negli uffici di Letta. Resta il gelo tra vice premier e governatore azzurro, basta attacchi, ora regia ampia. Genova, il caso della sindaca Salis, estromessa dal pacco, la premier sono molto dispiaciuta. La sindaca non è stata invitata a parlare durante l'inaugurazione del Salone Nautico con ospite Meloni. La telefonata in privato da leader di Fratelli d'Italia, di opposizione, uno sgarbo istituzionale. La procura prescrizione per Fini e lui può pensare al gran ritorno. Caso di Monte Carlo, in appello il PG chiede, il procuratore generale chiede il proscioglimento, condivisibile la condanna in primo grado, ma i reati non sono più perseguibili. Il riavvicinamento dell'ex leader a Giorgia Meloni e il distacco da Elisabetta Zuliani, che in qualche modo l'ha portato in questa situazione, la quale ne potrebbe uscire in questi giorni. Il centro-sinistra parla dei problemi concreti, noi Movimento 5 Stelle siamo diversi. Il leader Italia Viva oggi lancia la Leopolda, la prima proposta sarà una 14ª al ceto medio, con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. Meloni ci deve dire quando si va alle urne, non ha fatto nulla per 4 anni, non bastano 3 annunci a fine legislatura. Si voterà col proporzionale, io sono felice che le nostre idee non siano quelle dei 5 Stelle. Conte rilancia, serve un federatore, il PD un bluff, avanti sulle primarie. Oggi la direzione del Nazareno, la segretaria Elise Line dovrebbe annunciare la roadmap per il gazebo. Tra i nomi che girano quelli del sindaco di Napoli Manfredi e il primo cittadino della capitale Gualtieri, per fare il federatore del centro-sinistra. E ancora, attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, una vera escalation, potremmo colpire nei paesi NATO e nei paesi europei. Il presidente russo ribadisce, in caso di minaccia diretta al nostro territorio ci difenderemo con tutti i mezzi possibili che abbiamo. In America l'esecuzione di Christa Pike fallisce, sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Terrorismo, Israele si blinda, scatta l'allarme il 7 ottobre, Italia rafforza la sicurezza. Dopo il fallito attentato all'aereo crescono i timori per l'anniversario dell'attacco di Hamas. Bibi, aggressore radicalizzato, gridava uccidetemi, anche il Viminale innalza l'allerta in Italia. Il mistero di chi ha riportato in quota il Boeing che stava precipitando dalla presenza di agenti di sicurezza. Il presidente Trump sul copilota, un terrorista o solo un matto? Fonti israeliane negano connessioni con l'Iran. Garlasco, il caos dei rilievi alla porta, aperta e rinchiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito all'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi non si costituisce parte civile.

0: per esempio se dovesse essere come dire rimandato a giudizio. Il legale della famiglia di Chiar: non abbiamo pretese da avanzare, pretese economiche nei confronti di innocenti. Cioè praticamente allora fatelo da sola, se hanno studiato molto le carte, hanno rivisto tante cose, dicono che Andrea Sembio forse potrebbe rientrare in questo delitto, la famiglia di Chiara Poggi dice no, non è lui. Cioè voglio dire, a questo punto c'è qualcosa che non quadra, mi sembra, o no? Vabbè, dunque veniamo al caso di Vittorio Sgarbi. Bollettino medico: le condizioni restano critiche ma stabili, e è affetto da depressione acuta. E ancora la meditazione, poi gli abusi nella setta della Val di Susa: arrestato il maestro di yoga tale Antonio Malatesta, le vittime attirate con i corsi, poi costrette a subire violenze sessuali e accedere i beni, tre complici indagati. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, anzi va molto male. Dunque la figlia di Daniele De Rossi si fa adottare dalla nuova moglie del padre, oggi al via la causa in tribunale. La 21enne non vuole più come genitore la madre naturale Tamara Pisnoli. In aula spiegherà perché preferisce Sara Fedelborn, che ha sposato il mister genoano o genovese, se volete. Rapporto con l'ex consorte del campione Logoro, i contatti ridotti a qualche telefonata. A pesare sulla decisione della ragazza anche i trascorsi giudiziari della donna, dell'ex moglie di Daniele De Rossi. E ancora operazione di strade sicure, 10.000 militari in più, questo è il provvedimento del nostro governo, migliaia di militari in più da impegnare nell'operazione strade sicure, arriva il primo via libera alla risoluzione della Lega. Meno obesi in Italia e Stati Uniti, merito dei nuovi farmaci Roma Centro di Eccellenza. Ci si vergogna di raccontare che si fa uso di questi medicinali, ma tutto ciò è paradossale e non è accettabile. Il professore di endocrinologia di Tor Vergata: la svolta grazie alle incretine, si chiamano così, non solo peso, riducono i rischi per cuore e tumori. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Piazza Affari: nei primi 9 mesi la capitalizzazione sale dell'11%, nonostante i delisting la borsa italiana ha raggiunto i 1.168 miliardi di euro di valore. Beh, niente male. Veniamo a Teramo dintorni: impennata l'export regionale, 6 miliardi e mezzo nei primi 6 mesi, a far da traino alle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico. L'Aquilano registra un incremento di quasi il 20%, segue il Teramano con una crescita del 4%. Teramo nella classifica dei migliori atenei, beh, questa è una bella notizia. L'università entra nel Times Higher Education. Il rettore Cristian Corsi dice: per noi questo è un risultato davvero storico, vedere la nostra università tra i migliori atenei in Italia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Si aveva sentore, insomma, che c'era stato un passo in avanti fortissimo per l'università teramana, e adesso arrivano anche i risultati. Teramo tra, come università, tra le prime città in Italia. Muore qualche ora dopo il figlio Fiore Zuccari, la mamma del giornalista si spegne all'età di 93 anni. L'ultimo saluto insieme alla chiesa di Civitella del Tronto. La donna è stata una indimenticata dipendente dell'allora provveditorato agli studi del capoluogo. Un dolore forse troppo grande da sopportare la morte di Fiore Zuccarini, così la mamma Gilda Crocetti, 93 anni, è venuta a mancare per un malore. Addio al tassista Pino, amava la montagna, stroncato a 53 anni da un malore mentre era in casa, lascia moglie e figli, i funerali oggi arrivano a Montorio. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona, consigliere di AWS Raiola chiede un tavolo di confronto tra l'amministrazione e la Teramo Ambiente, sempre più spazzatura, abbandonate i quartieri nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro. E ancora, virus respiratori dei neonati, via la profilassi. È partita la campagna di profilassi contro il virus respiratorio dei neonati. Questa è una cosa molto importante, davvero. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie. Campo Besso di San Nicolò diffida da parte del CSI al comune. Decisione dopo il provvedimento del TAR che ha dato torto all'ente sui lavori di impianto di San Nicolò, che deve essere gestito dal CSI, dal centro sportivo appunto italiano di Teramo CSI. Dunque, intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi rischi. Oggi la presentazione del libro scritto dal 34enne Valentino Grossi sugli effetti negativi delle ultime tecnologie. E ancora speriamo bene sull'intelligenza artificiale. In fuga con loro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Dalle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo, delle persone napoletane ci hanno pagato per farlo. Dunque il giudice ha disposto la scarcerazione per uomo e donna con divieto di dimora nel Teramano. Casa svaligiata, ha collaterrato un furto da segno e uno tentato in altrettante abitazioni. Uno ha collaterato alto, gli altri sono riusciti ad entrare in una appartamento, per assenza dei proprietari hanno rubato 500 euro di preziosi. Abelante scontro tra auto, l'incrocio, due feriti lievi, tre feriti fortunatamente in condizioni lievi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina a Abelante. A Campri sarà riqualificata l'area dell'ex scuola, partiti i lavori per parcheggi, zona per cani e spazi verdi. L'intervento ammonta a circa 500.000 euro. Stadio di Sant'Egidio La Vibrata, slitta la riqualificazione, il cantiere aprirà a metà ottobre. L'assessore Talvacchia ha problemi burocratici, il 13 di ottobre firmeremo il contratto con la ditta. Dall'estrile a tribuna per gli ospiti a 250 posti sarà anche sostituito il manto da naturale a sintetico. Intanto buone notizie da Sant'Egidio, all'otto vincita da 22.000 euro con un terno in tabaccheria, complimenti. Apre il centro antidiscriminazione del Tortoretto, è attivo in piazza Matteotti, offre supporto a disabili e loro famiglie. E ancora canali di irrigazione via gli sfalci, il consorzio di bonifica Teramo Nord taglia la vegetazione invasiva. Ricordo che oggi è anche la festa dei nonni e c'è una manifestazione in municipio a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora Giulianova, eventi e contratto del dirigente, vogliamo vedere i documenti. I consiglieri Mattone e Marchionni chiedono gli atti su affidamenti e spese per la rassegna Prodo. Da verificare anche la regolarità del prolungamento dell'incarico a Pirocchio oltre fine consigliatura. Consegnate le carte sulla manifestazione per conto della Tari, sollecitato l'intervento del difensore civico. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Il PD patrimonio giuliese, servono i fatti, i democratici, finito il tempo delle proroghe, un piano certo per la società in house. E ancora veniamo un'altra notizia, domenica con ASL e protezione civile, controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute. E ancora stazione, servizi in declino a Roseto, il bar chiude dopo 40 anni. Il taglio si aggiunge alla sala d'attesa, inaccessibile, calcinacci sulla banchina. Rimpallo comune rete ferroviaria sulla pulizia e il parcheggio e pagamento tra erba e rifiuti. Peggiora sempre di più la situazione della stazione ferroviaria a Roseto degli Abruzzi. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a campo a mare. E domenica c'è a Colonia Spiaggia la Colonia Spiaggia Run, presentata alla 35esima edizione della gara podistica, parteciperà anche il giovane atleta di Gaetano. E ancora a Silvi, intossicati dal pranzo, l'avvocata, attendiamo le contestazioni, la procura dovrà valutare gli elementi raccolti durante le indagini condotte ai carabinieri del NAS. Tra clienti si erano sentiti male dopo aver mangiato il tonno grigliato al ristorante dello chalet. Andiamo ancora avanti, scuole senza certificati, suaggibilità e sicurezza ad Atri, anagrafe degli edifici non aggiornata. L'anno scolastico appena ha iniziato, ma ad Atri si parla di un vecchio problema, la sicurezza degli edifici scolastici. Secondo i dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, rielaborati nel testo da piattaforme di monitoraggio civico, su 18 strutture censite, ben 12 figurerebbero investite di non agibilità. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, è arrivato il grande momento, stasera venerdì alle 20.45 c'è Francia-Italia. Il CT Mancini affronta la sfida senza paura, dobbiamo avere una mentalità forte, la formazione è ancora da definire, davanti spazio a Kenny, fratelli Esposito, non toglietemi Sebastiano Esposito, più che Pio Esposito, Sebastiano Esposito, perché davvero è un qualcosa, io lo ricordavo, giocavo nel Cagliari, ma ma non così, lo ricordavo, ma non così forte, ecco, questo volevo dire. E un punto in più a favore dell'Italia sicuramente. Dunque, il Portogallo passa in Danimarca, sempre per la Schönigre League, e scaccia la crisi. Dunque, nonostante l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, che se n'è andato perché non aveva il posto sicuro in nazionale, il Portogallo passa in Danimarca. Beh, questo è un buon risultato. Gli azzurri faticano molto a Pescara, ma battono l'Armenia, decisivo Cisse al 96esimo. Valdini si porta a casa i 3 punti che blindano il secondo posto. Sarà decisiva la gara di lunedì all'Adriatico di Pescara contro Bologna per centrare la qualificazione diretta ai prossimi europei. Credo che bisognerà segnare almeno vincere almeno con un paio di gol di scarto, pensate un po', per essere primi. Bisogna battere sempre la Polonia. Perfetto, torna la Formula 1 domani, le qualifiche in Malesia, domenica la gara in pista nel fine settimana, anche la MotoGP. L'ultima volta che si corse a Sepang, 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo. Ma nel weekend di gare in Malesia, il pilota inglese è il più ottimista all'interno del paddock. Va bene, vedremo un po' Kimi Antonelli, che si sta regolando, naturalmente tenerà bada Russell, che insegue nella classifica mondiale dei piloti. Tennis, Berrettini Show vince in rimonta a Tokyo. L'Aria di Tokyo fa bene a Matteo Berrettini, che al suo debutto al torneo ATP 500 nella capitale giapponese ha reagito dopo un pessimo primo set per battere lo spagnolo Fokin per 1-6, 7-6, 6-4. E ancora vediamo un'altra notizia. Pescara è già dentro o fuori, ma questo già lo si sapeva, con Livorno ci sarà Fiorillo. Giustamente il presidente dice no, ci teniamo a Boucher, però io credo che dopo la partita con Livorno, se si perde a Livorno, chiaramente credo che il Pescara cambierà, altrimenti rischia non di giocare, scusate, per la promozione in Serie B, ma per non riscendere in Serie D, che questa è la storia. Pineto, Bruno verso l'esordio, domani sarà la presentazione del nuovo tecnico, ci si aspetta molto da lui. A proposito, con Livorno, intanto torniamo al Pescara un attimino, dovrebbe debuttare come portiere Fiorillo. Serie D, veniamo a Giulianova, Scogliamiglio l'ex di turno, sarà un derby incredibile, il difensore che è vestito in entrambe le maglie fa le carte alla sfida domenica, il Fadini farà da cornice, è una grande partita. Pronostico, non chiedetemi nulla, io sono stato un ex giuliese e se dovessi andare in gol non esulterò, beh, è il minimo. Dunque, ricordo tutte le partite della Serie D domenica, girone F, ancora Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli, Lanciano, Foligno, Angelana, Montecchio, Gallo, Lotaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sante Gigliese, Giulianova, Teramo, Vigor, Senigallia. Ricordo in classifica Senigallia 13 punti, L'Aquila 11, Teramo e Foligno 10 punti. Teramo con la Vigor Senigallia, voglia di riscatto, beh, insomma, è arrivato il momento di fare qualcosa di prestigioso. Non basta sentirsi dire, siete i più forti, siete quelli che devono vincere il campionato, se poi però i risultati sono quelli che vediamo. Giambè a caccia del primo centro, dice sono tranquillo, il gol arriverà. Giambè, però ricordati che un attaccante non passa mai la palla indietro, ma va avanti. C'è voglia di riscatto in casa a Teramo dopo il capo nel derby contro l'Aquila. La sfida del Borolis rievoca dolci ricordi l'attaccante Giambè, autore di una tripletta ai marchigiani nell'ultimo precedente, il 1 febbraio scorso. E ancora in eccellenza, riflettori puntati su Ovidiano Sulmona, Chieti al Palozzi domenica, atteso il pubblico delle grandi occasioni. Domani l'anticipo Avezzano San Salvo, bella partita, da una parte c'è anche Epifani. Va bene signori, è tutto per il notiziario del giorno, grazie per l'ascolto e adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Vi ricordo che siete appunto all'ascolto di Radio Amica con Marco per primissima del giorno, oggi è venerdì, siamo arrivati al 2 di ottobre 2026, corre il tempo, vai!
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora gli appunti di Radio Mica International, musicalmente parlando. Su Radio Mica arriva Smash, le canzoni che volete sentire, volete ascoltare alla radio. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale e disco novità, un poker di grandi iniziative su Radio Mica. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 4 di ottobre 2026 ed è la prima puntata del mese di ottobre. Tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva a Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
2: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati alle notizie riservate. Bene, i nostri festival domani, da domani parte il nuovo super festival su Radio Mica Internazionale, vabbè. Dunque poi ancora ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Navalido, mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, perfetto, e il pieno di benzina, gasolio e gas auto all'IP dove c'è l'abbassamento dei prezzi. Bene, perfetto. Dunque veniamo adesso invece a un'altra notizia riguardo alla raccolta porta a porta. Dunque oggi è venerdì 2, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa va l'organico. Veniamo adesso al momento della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International che parte esattamente nella giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Prego regia, vai.
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 157. Combinazione vincente 5, 12, 28, 41, 56, 66, numero jolly 73, superstar
2: Star 42, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.421 euro, e 4 250 euro, e 3 20 euro e 74, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 5 12 28 41 56 66, numero jolly 73, Superstar 42. Si riparte da un jackpot di 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Veniamo ai numeri, vediamo i numeri anche per il concorso numero 158, ripeto, il 6 al superenalotto vale 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Poi per il gioco dell'otto, rute scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79, ripeto 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52, ripeto 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Bene, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, una cosa importante, e ci siamo con le farmacie di turno, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e sabato, è là. Dunque a Mosciano Bellante Moretti, ad Atria Picella, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova a Parere Strobbe, via Galilei, in Valvirata a farmacia del Principe, via Tordino, via Lempa, viale Piceno, a Civitella del Tronto, a Marchionni, appunto Corropoli, e poi c'è a Roseto d'Amore, a Bisenti farmacia Rosini, in Romano farmacia di Clemente, a Notaresco c'è farmacia degli Esposti, a Castellisola Gran Sasso, a Montorio Merlini, a Campli farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, piazza Capuani, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9. Le super classifiche, chiaramente ci siamo, e allora andiamo, prego. Intanto scusate, vi ricordo una cosa molto importante, il 9 luglio 2027, quindi prossimo anno, signori, Radio Mica entra nel cinquantenario, fa 50, evviva!
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli investimenti in televisione. Oggi una classifica particolare, dunque chi investe di più in televisione? Al primo posto Mediaset davanti alla Rai, al terzo Sky, al quarto Discovery, al quinto la 7, quindi Mediaset, Rai e Sky sono quelle che investono di più in tecnologia per migliorarsi sempre. Domani tocca invece alla classifica dei libri più venduti della settimana. Adesso invece c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni in servizio, due cose due molto importanti. Andiamo subito con l'oroscopo del venerdì 2 di ottobre 2026. Corre il tempo, acchiappalo, vai.
3: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati il momento super dell'oroscopo del giorno, venerdì 2 ottobre 2026, Ariete. L'opposizione tra Sole e Saturno, che è il tuo segno, sarà esatto domenica e già da ora senti il peso delle responsabilità che ricadono su di te nel lavoro. Toro, il contesto nel lavoro favorisce le contrapposizioni e tu sei direttamente coinvolto in questi ingranaggi, ma il tuo segno è in qualità che ti permettono di farti scivolare addosso ogni tipo di provocazione, anche se non sempre è così facile. Gemelli, la luna nel segno contribuisce ad allentare lievemente la tensione, ricordandoti che la tua forza deriva dalla leggerezza e non dalla rigidità, anche perché per voi è un momento un po' delicato. Cancro, la configurazione potrebbe indurti in tentazione spingendoti a mosse più azzardate in ambito economico, ma la situazione è complessa, in pieno cambiamento. Leone, sei in un passaggio delicato nel quale è necessario un uso oculato delle tue energie, che sono tante ma vanno calibrate. Marte nel segno ti rende comunque più impulsivo. Attento, Vergine, le tensioni presenti nel cielo di questi giorni ti arrivano di rimbalzo senza coinvolgerti in maniera diretta, ma qualcosa percepisci e tendi a stare come sul chi va là. E ancora Bilancia, c'è qualcosa che si muove nel settore dell'amore che in qualche modo fa leva su di te, destabilizzandoti in parte, facendo emergere una carica di passione che solitamente tendi a modulare. Scorpione, una configurazione molto tesa tende a creare una sensazione di sfida di fronte alle quali ti senti subito chiamato in causa, come se dovessi provare chissà a chi di essere all'altezza della situazione. Sagittario, la configurazione odierna ha qualcosa di ambivalente. Da un lato sottolinea alcune tue resistenze che in amore ti rendono più prudente e riservato, dall'altro ti fa cercare la sintonia col partner. Capricorno, nel lavoro sei un osso duro, difficilmente ti arrendi anche di fronte a situazioni complesse, sono proprio quelle più difficili ad attrarti, motivandoti a dare il meglio di te. Acquario, la situazione che ti trovi ad affrontare il lavoro è piuttosto spinosa e difficilmente sarai disposto ad accettare le complicazioni che ne derivano. E ancora Pesci, per finire, l'impegno in prima persona che richiedono i tuoi compiti lavorativi mette in gioco molta energia, obbligandoti a un atteggiamento combattivo che non ti consente di risparmiarti. Va bene, è tutto signori per l'oroscopo del giorno. Adesso andiamo a vedere un po' le trasmissioni in televisione. Beh, insomma, su Rai 1 c'è la partitissima Francia-Italia, e chi non la vede, tutti davanti al televisore dalle 8:30 questa sera. Rai 2 alle 21:20, L'Ispettore Cogliandro. Su Rai 3 Exodus, film drammatico. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 Grande Fratello Show. Italia 1 Shooter, film d'azione. Su Rai 7 Propaganda Live. Su TV 8 Pechino Express. Su Tele 9 Fratelli di Crozza.
0: sono queste le trasmissioni delle TV generaliste, va bene, e andiamo ancora avanti per finire con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido, via Trieste 159, chiama al 348 53 88 978 e prova i favolosi crudi del ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Bene, Giulia Nova Lido, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 poi, tanti gli ospiti, insomma una giornata veramente fantastica. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, Sabeto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alle canzoni che vanno su Radio Amica. È il momento di smash tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio e che Radio Amica vi propone. Festival, domani sabato arriva il nuovo grande concorso e nuovo festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di ottobre, venerdì. Stasera va l'organico, stasera organico, stanotte fai l'amore ma nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, veniamo anche alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te, porta dietro anche un po' d'Abruzzo e Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro di una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25.

E Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro. Tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

cose, lasciata invecchiare, spostate da un angolo all'altro dal tempo corroso. Fotografie di persone che non vedi più. Qualcuno non era un amico, qualcuno è partito, è andato lassù.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora

Io a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64

0: tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.
1: Conquered, I came. This little G got on fire. He ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running again.

me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Dunque siamo arrivati venerdì 2 ottobre 2026, si festeggiano gli angeli custodi, il segno più del giorno, il segno del toro, oggi si festeggiano i nonni, auguri a tutti i nonni, sono una parte importantissima, dunque naturalmente importantissimi per auguri a tutti i nonni, sono una parte importantissima, dunque naturalmente importantissimi per tutti i ragazzini.

dunque parleremo di questo, poi andremo anche a parlare della legge elettorale. La maggioranza tiene la prova dello scrutinio segreto, Renzi, il centro-sinistra, parla dei problemi reali della gente, intervista al leader di Italia Viva, va bene, e perché dice altrimenti andranno a perdere ancora. Manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi ancora dossier PM, Garlasco e caos, rilievi della porta, cancellato il DNA. Un dossier fotografico conflitto nell'inchiesta dimostra come sia stata alterata la scena del crimine. Ma quello sul fatti Garlasco, ciò che davvero mi pone delle domande è il problema della famiglia di Chiara Poggi, che dice no, a uccidere mia figlia è stato Alberto Stasi, non c'è nessun altro. Cioè, questa è una cosa assurda, perché ce l'hanno tanto con questo ragazzo, avrà fatto i suoi errori sicuramente, non lo so, però adesso voglio dire, se parti sempre con questi pregiudizi, non so perché, c'è qualcosa, c'è ben altro. Vabbè, dunque signori, primissima, diamoci una botta di energia. Cosa va sulla dinamica di questi tempi? Smash tutte le canzoni che volete sentire alla radio. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica ancora la novità musicale del momento tutti i giorni. Bene, andiamo con la massima del giorno. Arriva Mario Pizzeria, sentiamo, prego. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: Dunque andiamo subito con la massima del giorno. Bene, dunque, se bloccato in una lunga coda, la persona davanti a te è probabilmente infastidita e impaziente quanto te, prova a sorridere o a fare una battuta per alleggerire l'atmosfera. A volte funziona, a volte. Dunque, andiamo oltre perché abbiamo la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali oppure a cantare, chiama il 346-04-009-72. Perfetto. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigiorno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica International. Bene, Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi. Il ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido. Signori, le notizie in evidenza. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, abbiamo parlato già, il momento magico dei crudi. Siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, ancora la canzone più della settimana, tutte le settimane.

Oltre la settimana, naturalmente, questo è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. E ancora andiamo avanti con Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E adesso, signori, col vostro permesso, andiamo al meteo, ultimo atto prima di passare chiaramente al notiziario del giorno. A sua di mica arriva il meteo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il tempo previsto quest'oggi. Allora, attenzione, dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 3500 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 10, più 24, Sulmona più 12, più 26, Pescara più 16, più 25, Chieti più 12, più 24, Teramo più 14, più 24, Giulianova più 16, più 24, Roccaraso più 16, più 19, Martinsicuro più 17, più 24, Sabetta del Tronto più 16, più 24. Siamo arrivati esattamente al 2 di ottobre, vola il tempo, mamma mia. Dunque, col 2 di ottobre siamo arrivati al giorno numero 275 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 90. Il sole è sorto alle 6:57, tramonterà questa sera alle 18:42. Signori, è il momento chiaramente per passare al notiziario del giorno qui della Amica Internazionale. Sentiamo due cose importanti prima, vai.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al notiziario del giorno di oggi venerdì 2 ottobre 2026, Santissimi Angeli Custodi, il segno più del giorno è il segno del toro, ricordo che oggi è la festa dei nonni, 800 anni dalla morte di San Francesco, poi ancora c'è Italia, anzi Francia e Italia. Dunque, e dalla Russia arriva una notizia che lascia un po' perplessi, dicono infatti delle fonti provenienti dalla Russia che è possibile che la Russia stessa faccia degli attacchi preventivi nei paesi della NATO e paesi dell'Unione Europea. Beh, insomma. Dunque, veniamo alla Francia, rivolta degli studenti, scontri di violenza e chiusi licei, un preside cosparso di benzina. Da Parigi a Marsiglia la sommossa si estende anche all'università, scuole date alle fiamme, quasi 2000 fermati, il governo convoca un vertice di crisi, annullati i viaggi dei ministri. La mobilitazione contro i disagi del sistema scolastico, ma per intelligence e allergia della sinistra radicale. Questa è un'attenzione davvero che è stata creata ad arte in Francia, qua, come avviene quasi sempre. 400 istituti paralizzati, 83 agenti feriti. A Marsiglia i manifestanti danno fuoco a un camion dei pompieri. Debito, volano i tassi in Europa, ora la Francia spaventa i mercati. Il rendimento degli UAT balza al 4,92%, mai così alto dal 2002, spread a 140. Parigi trascina il rialzo ai bond dell'Eurozona, differenziale Bund BTP a 118, le borse continente chiudono in modo negativo e poi ancora obbligazioni sovrane nella tempesta perfetta tra guerra, inflazione e tensioni politiche e la Francia di Macron si trova davvero a un bivio. E ancora come proteggerci dalla tempesta tassi debiti, i rendimenti in salita, il fondo Vanguard ha espresso pubblicamente la sua sfiducia verso il debito francese. In Italia solo il 35% dei titoli pubblici è in mani straniere, è uno scudo quando ci sono tensioni sui mercati. La mossa sulla flessibilità, tagliati i fondi sulla difesa, l'Unione Europea gira l'Italia, l'abbiamo già concessa, me lo riconvoca un vertice a Palazzo Chigi con ministri leader, 14 miliardi sull'energia, altri 14 per spese militari. La Premier già ha informato Crosetto, Bruxelles anche l'altra volta dicevano che non ce l'avremmo fatta. Diesel, rilascio delle riserve non convince l'Unione Europea, l'Europa ha i suoi timori, ma potrebbe presto rilasciare i 120 milioni di barili diesel delle riserve strategiche per 6 mesi pur di dare il suo contributo all'abbassamento dei prezzi. Salvini chiede 8 miliardi per le opere e bonus energetici al 65%, scusate. I costruttori delle lance attendono ristori per 2 miliardi su 2024-2025, altri 1 miliardo 800 milioni per quest'anno. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia, legge elettorale in aula, la maggioranza tiene, Tajani vede Occhiuto, il centrodestra esce vincitore dal voto segreto sulle pregiudiziali della riforma, 229 no. Lollobrigida sempre pronte alle urne, il confronto al vertice di Forza Italia negli uffici di Letta. Resta il gelo tra vice premier e governatore azzurro, basta attacchi, ora regia ampia. Genova, il caso della sindaca Salis, estromessa dal pacco, la premier sono molto dispiaciuta. La sindaca non è stata invitata a parlare durante l'inaugurazione del Salone Nautico con ospite Meloni. L'ha telefonata in privato da leader di Fratelli d'Italia, di opposizione, uno sgarbo istituzionale. La procura prescrizione per Fini e lui può pensare al gran ritorno. Caso di Monte Carlo, in appello il PG chiede, il procuratore generale chiede il proscioglimento, condivisibile la condanna in primo grado, ma i reati non sono più perseguibili. Il riavvicinamento dell'ex leader a Giorgia Meloni e il distacco da Elisabetta Zuliani che in qualche modo l'ha portato in questa situazione, la quale ne potrebbe uscire in questi giorni. Il centro-sinistra parla dei problemi concreti, noi Movimento 5 Stelle siamo diversi. Il leader Italia Viva oggi lancia la Leopold, la prima proposta sarà una 14ª al ceto medio, con De Luca diremo che dobbiamo andare all'attacco sulla sicurezza. Meloni ci deve dire quando si va alle urne, non ha fatto nulla per 4 anni, non bastano 3 annunci a fine legislatura. Si voterà col proporzionale, io sono felice che le nostre idee non siano quelle dei 5 Stelle. Conte rilancia, serve un federatore, il PD un bluff, avanti sulle primarie. Oggi la direzione del Nazareno, la segretaria Elisline dovrebbe annunciare la roadmap app per il gazebo. Tra i nomi che girano quelli del sindaco di Napoli Manfredi e il primo cittadino della capitale Gualtieri per fare il federatore del centro-sinistra. E ancora, attacco alla base, preso un angolo iraniano, Putin, le esercitazioni NATO, una vera escalation, potremmo colpire nei paesi NATO e nei paesi europei. Il presidente russo ribadisce: in caso di minaccia diretta al nostro territorio ci difenderemo con tutti i mezzi possibili che abbiamo. In America l'esecuzione di Christa Pike fallisce, sopravvissuta a due iniezioni letali. Terrorismo: Israele si blinda, scatta l'allarme il 7 ottobre, Italia rafforza la sicurezza. Dopo il fallito attentato all'aereo crescono i timori per l'anniversario dell'attacco di Hamas. Bibi, aggressore radicalizzato, gridava uccidetemi. Anche il Viminale innalza l'allerta in Italia. Il mistero di chi ha riportato in quota il Boeing che stava precipitando dalla presenza di agenti di sicurezza. Il presidente Trump sul copilota: un terrorista o solo un matto? Fonti israeliane negano connessioni con l'Iran. Garrasco: il caos dei rilievi alla porta, aperta e rinchiusa, cancellato il DNA. Un dossier fotografico confluito all'inchiesta dei PM di Pavia dimostra che la scena del crimine è stata alterata. La famiglia Poggi non si costituisce parte civile contro Sempio se dovesse essere rimandato a giudizio. Il legale della famiglia di Chiar: non abbiamo pretese da avanzare, pretese economiche nei confronti di innocenti. Cioè, praticamente, allora fatelo da sola. Se hanno studiato molto le carte, hanno rivisto tante cose, dicono che Andrea Sempio forse potrebbe rientrare in questo delitto, la famiglia di Chiara Poggi dice no, non è lui. Cioè, voglio dire, a questo punto c'è qualcosa che non quadra, mi sembra, o no. Vabbè, dunque, veniamo al caso di Vittorio Sgarbi. Bollettino medico: le condizioni restano critiche ma stabili, è affetto da depressione acuta. E ancora, la meditazione poi gli abusi. Nella setta della Val di Susa arrestato il maestro di yoga tale Antonio Malatesta, le vittime attirate con i corsi, poi costrette a subire violenze sessuali e a cedere i beni, tre complici indagati. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, anzi va molto male. Dunque, la figlia di Daniele De Rossi si fa adottare da nuova moglie del padre. Oggi al via la causa in tribunale. Alla 21enne non vuole più come genitore la madre naturale Tamara Pisnoli. In aula spiegherà perché preferisce Sara Fedelborn, che ha sposato il mister genoano o genovese, se volete. Il rapporto con l'ex consorte del campione Logoro, i contatti ridotti a qualche telefonata. A pesare sulla decisione della ragazza anche i trascorsi giudiziari della donna della ex moglie di Daniele De Rossi. E ancora, operazione di strade sicure, 10.000 militari in più, questo è il provvedimento del nostro governo. Migliaia di militari in più da impegnare nell'operazione strade sicure, arriva il primo via libera alla risoluzione della Lega. Meno obesi in Italia e Stati Uniti, merito dei nuovi farmaci, Roma centro di eccellenza. Ci si vergogna di raccontare che si fa uso di questi medicinali, ma tutto ciò è paradossale e non è accettabile. Il professore di endocrinologia di Tor Vergata: la svolta grazie alle incretine, si chiamano così, non solo peso, riducono i rischi per cuore e tumori. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, prima di passare alla pagina locale. Piazza Affari: nei primi 9 mesi la capitalizzazione sale dell'11%, nonostante i delisting la borsa italiana ha raggiunto i 1.168 miliardi di euro di valore. Beh, niente male. Veniamo a terra e dintorni. Impennata l'export regionale, 6 miliardi e mezzo nei primi 6 mesi, a far da traino alle esportazioni sono soprattutto i settori farmaceutico, agroalimentare e turistico. L'Aquilano registra un incremento di quasi il 20%, segue il Teramano con una crescita del 4%. Teramo nella classifica dei migliori atenei, beh, questa è una bella notizia. L'università entra nel Times Higher Education. Il rettore Cristian Corsi dice: per noi questo è un risultato davvero storico, vedere la nostra università tra i migliori atenei in Italia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Si aveva sentore, insomma, che c'era stato un passo in avanti fortissimo per l'università Teramano. settimana e adesso arrivano anche i risultati. Teramo tra come università tra le prime città in Italia. Muore qualche ora dopo il figlio Fiore Zuccarini, la mamma del giornalista si spegne all'età di 93 anni. L'ultimo saluto insieme alla chiesa di Civitella del Tronto. La donna è stata una indimenticata dipendente dell'allora provveditorato agli studi del capoluogo. Un dolore forse troppo grande da sopportare la morte di Fiore Zuccarini, così la mamma Gilda Crocetti, 93 anni, è venuta a mancare per un malore. Addio al tassista Pino, amava la montagna, stroncato a 53 anni da un malore mentre era in casa. Lascia moglie e figli, i funerali oggi arrivano a Montorio. Rifiuti, dissenso in maggioranza, così la raccolta non funziona. Consigliere di AWS Raiola chiede un tavolo di confronto tra l'amministrazione e la Teramo Ambiente. Sempre più spazzatura, abbandonate i quartieri nelle frazioni, stiamo facendo passi indietro. E ancora, virus respiratori dei neonati, via la profilassi. È partita la campagna di profilassi contro il virus respiratorio dei neonati. Questa è una cosa molto importante, davvero. Dunque, andiamo ancora avanti con le altre notizie. Campo Besso di San Nicolò diffida da parte del CSI al comune. Decisione dopo il provvedimento del TAR che ha dato torto all'ente sui lavori di impianto di San Nicolò, che deve essere gestito dal CSI, dal centro sportivo appunto italiano di Teramo CSI. Dunque, intelligenza artificiale e lavoro, i nuovi rischi. Oggi la presentazione del libro scritto dal 34enne Valentino Grossi sugli effetti negativi delle ultime tecnologie. E ancora speriamo bene sull'intelligenza artificiale. In fuga con loro dell'anziana, arrestati due giovanissimi egiziani fermati dopo la truffa del finto carabiniere. Dalle persone di Napoli ci hanno pagato per farlo, delle persone napoletane ci hanno pagato per farlo. Dunque il giudice ha disposto la scarcerazione per una donna con divieto di dimora nel Teramano. Casa svaligiata, ha collaterrato un furto da segno e uno tentato in altrettante abitazioni. Uno ha collaterato alto, i ladri sono riusciti ad entrare in una appartamento, per assenza dei proprietari hanno rubato 500 euro di preziosi. Abilante scontro tra auto, l'incrocio, due feriti lievi, tre feriti fortunatamente in condizioni lievi. Bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina a Abilante. A Campri sarà riqualificata l'area dell'ex scuola, partiti i lavori per parcheggi, zona per cani e spazi verdi. L'intervento ammonta a circa 500.000 euro. Stadio di Sant'Egidio La Vibrata, slitta la riqualificazione, il cantiere aprirà a metà ottobre. L'assessore Talvacchia, problemi burocratici, il 13 di ottobre firmeremo il contratto con la ditta. Dall'estile a tribuna per gli ospiti a 250 posti sarà anche sostituito il manto da naturale a sintetico. Intanto buone notizie da Sant'Egidio, all'otto vincita da 22.000 euro con un terno in tabaccheria, complimenti. Apre il centro antidiscriminazione al Tortoretto, è attivo in piazza Matteotti, offre supporto a disabili e loro famiglie. E ancora, canali di irrigazione via gli sfalci, il consorzio di bonifica Teramo Nord taglia la vegetazione invasiva. Ricordo che oggi è anche la festa dei nonni e c'è una manifestazione in municipio a Sant'Egidio alla Vibrata. E ancora Giulianova, eventi e contratto del dirigente, vogliamo vedere i documenti. I consiglieri Mattone e Marchionni chiedono gli atti su affidamenti e spese per la rassegna Prodo. Da verificare anche la regolarità del prolungamento dell'incarico a Pirocchio oltre fine consigliatura. Consegnate le carte sulla manifestazione per conto della Tari, sollecitato l'intervento del difensore civico. Riparata la falla nella condotta idrica, la strada torna asciutta. Il PD patrimonio giuliese, servono i fatti. Democratici, finito il tempo delle proroghe, un piano certo per la società in house. E ancora veniamo a un'altra notizia. Domenica con ASL e protezione civile, controlli gratuiti in piazza per la giornata della salute. E ancora stazione, servizi in declino a Roseto, il bar chiude dopo 40 anni. Il taglio si aggiunge alla sala d'attesa, inaccessibile a calcinacci sulla banchina. Rimpallo comune rete ferroviaria sulla pulizia del parcheggio e pagamento tra erba e rifiuti. Peggiora sempre di più la situazione della stazione ferroviaria a Roseto degli Abruzzi. Via il progetto per il campetto, è stato approvato anche il piano per la seconda area sportiva a Campo a Mare. E domenica c'è la Colonia Spiaggia Run, presentata alla 35esima edizione della gara podistica parteciperà anche il giovane atleta di Gaetano. E ancora, a Silvi, intossicati dal pranzo, l'avvocata: attendiamo le contestazioni. La procura dovrà valutare gli elementi raccolti durante le indagini condotte ai carabinieri del NAS. Tra clienti si erano sentiti male dopo aver mangiato il tonno grigliato al ristorante dello chalet. Andiamo ancora avanti: scuole senza certificati, suaggibilità e sicurezza ad Atri, anagrafe degli edifici non aggiornata. L'anno scolastico appena ha iniziato, ad Atri si parla di un vecchio problema: la sicurezza degli edifici scolastici. Secondo i dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, rielaborati nel testo da piattaforme di monitoraggio civico, su 18 strutture censite ben 12 figurerebbero investite di non agibilità. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Beh, è arrivato il grande momento, stasera venerdì alle 20.45 c'è Francia-Italia. Il CT Mancini affronta la sfida senza paura, dobbiamo avere una mentalità forte, la formazione è ancora da definire, davanti spazio a Kenny, fratelli Esposito, non toglietemi Sebastiano Esposito, più che Pio Esposito, Sebastiano Esposito, perché davvero è un qualcosa, io lo ricordavo, giocavo nel Cagliari, ma non così forte, ecco, questo volevo dire. È un punto in più a favore dell'Italia sicuramente. Dunque, il Portogallo passa in Danimarca, sempre per la Schönigre League, scusate, e scaccia la crisi. Dunque, nonostante l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, che se n'è andato perché non aveva il posto sicuro in nazionale, il Portogallo passa in Danimarca. Beh, questo è un buon risultato. Gli azzurri faticano molto a Pescara, ma battono l'Armenia, decisivo Cissé al 96esimo. Valdini si porta a casa i 3 punti che blindano il secondo posto. Sarà decisiva la gara di lunedì all'Adriatico di Pescara contro Bologna per centrare la qualificazione diretta ai prossimi europei. Credo che bisognerà segnare almeno vincere almeno con un paio di gol di scarto, pensate un po', per essere primi. Bisogna battere sempre la Polonia. Perfetto, torna la Formula 1 domani, le qualifiche in Malesia, domenica la gara in pista nel fine settimana, anche la MotoGP. L'ultima volta che si corse a Sepang, 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma nel weekend di gare in Malesia il pilota inglese è il più ottimista all'interno del paddock. Va bene, vedremo un po' Kimi Antonelli, che si sta regolando, naturalmente tenerà bada Russell, che insegue nella classifica mondiale dei piloti. Tennis, Berrettini Show vince in rimonta a Tokyo. L'aria di Tokyo fa bene a Matteo Berrettini, che al suo debutto al torneo ATP 500 nella capitale giapponese ha reagito dopo un pessimo primo set per battere lo spagnolo Fokin per 1-6, 7-6, 6-4. E ancora vediamo un'altra notizia: Pescara è già dentro o fuori, ma questo già lo si sapeva, con Livorno ci sarà Fiorillo. Giustamente il presidente dice: no, ci teniamo a Boucher, però io credo che dopo la partita con Livorno, se si perde a Livorno, chiaramente credo che il Pescara cambierà, altrimenti rischia non di giocare, scusate, per la promozione in Serie B, ma per non riscendere in Serie D, che questa è la storia. Pineto, Bruno verso l'esordio, domani sarà la presentazione del nuovo tecnico, ci si aspetta molto da lui. A proposito, con Livorno, intanto torniamo al Pescara un attimino, dovrebbe debuttare come portiere Fiorillo. Serie D, veniamo a Giulianova, Scogliamiglio l'ex di turno, sarà un derby incredibile, il difensore che ha vestito entrambe le maglie farà carte la sfida domenica, il Fadini farà da cornice, è una grande partita. Pronostico, non chiedetemi nulla, io sono stato un ex giuliese e se dovessi andare in gol non esulterò, beh, cioè, è il minimo. Dunque, ricordo tutte le partite della Serie D domenica: Girone F, Ancona, Triestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Termoli, Lanciano, Foligno, Angelana, Montecchio, Gallo, Lotaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova, Teramo, Vigor, Senigallia. Ricordo in classifica Senigallia 13 punti, L'Aquila 11, Teramo e Foligno 10 punti. Teramo con la Vigor Senigallia, voglia di riscatto, beh, insomma, è arrivato il momento di fare qualcosa di prestigioso. Non basta farsi sentirsi dire, scusate, siete i più forti, siete quelli che devono vincere il campionato, se poi però i risultati sono quelli che vediamo. Giambè a caccia del primo centro, dice: sono tranquillo, il gol arriverà. Giambè, però ricordati che un attaccante non passa mai la palla indietro, ma va avanti. C'è voglia di riscatto in casa a Teramo dopo il capone nel derby contro l'Aquila. La sfida del Borolis rievoca dolci ricordi l'attaccante Giambè, autore di una tripletta ai marchigiani nell'ultimo precedente, il 1° febbraio scorso. E ancora in eccellenza, riflettori puntati su Ovidiano Sulmona, Chieti a Palozzi domenica, atteso il pubblico delle grandi occasioni. Domani l'anticipo Avezzano San Salvo, bella partita. Da una parte c'è anche Epifani. Va bene signori, è tutto per il notiziario del giorno, grazie per l'ascolto e adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Vi ricordo che siete appunto all'ascolto di Radio Amica con Marco Marco per primissima del giorno. Oggi è venerdì, siamo arrivati al 2 ottobre 2026, corre il tempo, vai!
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque vediamo subito allora gli appunti di Radio Amica International. Musicalmente parlando, su Radio Amica arriva Smash, le canzoni che volete sentire, volete ascoltare alla radio. Abbiamo fatto poco i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale e disco novità, un poker di grandi iniziative su Radio Amica. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 4 di ottobre 2026 ed è la prima puntata del mese di ottobre. Tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai!

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene, dunque siamo arrivati a notizie riservate. Bene, i nostri festival domani, da domani parte il nuovo super festival su Radio Mica Internazionale, vabbè. Dunque, poi ancora, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto, prenota per questo super fine settimana al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Navalido, mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, perfetto, e pieno di benzina, gasolio e gas auto all'IP, dove c'è l'abbassamento dei prezzi. Bene, perfetto. Dunque, veniamo adesso invece a un'altra notizia riguardo alla raccolta porta a porta. Dunque, oggi è venerdì 2, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa va l'organico. Veniamo adesso al momento della fortuna, aspettando il nuovo super concorso da Radio Amica International, che parte esattamente nella giornata di domani, sabato 3 di ottobre. Prego regia, vai.
0: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 157. Combinazione vincente 5, 12, 28, 41, 56, 66, numero jolly 73, superstar 42, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.421 euro, e 4 250 euro, e 3 20 euro e 74, e 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 5, 12, 28, 41, 56, 66, numero jolly 73, superstar 42. Si riparte da un jackpot di 34 milioni e 800 mila euro, non è uno scherzo. Veniamo ai numeri, vediamo i numeri anche per il concorso numero 158, ripeto, il 6 al superenalotto vale 34 milioni 800 mila euro, non è uno scherzo. Poi per il gioco dell'otto, rute scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79, ripeto 23, 25, 30 abbinati al 78 e 79 su Cagliari Firenze, su Torino e Venezia 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52, ripeto 15, 17, 22 abbinati al 51 e 52 su Torino e Venezia. Buona fortuna a tutti. Bene, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno con sosta gustosa, una cosa importante, e ci siamo con le farmacie di turno, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e sabato è là. Dunque, a Mociano Bellante Moretti, ad Atria Picella, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova, a Parere Strobbe, via Galilei, in Val Virata, a Farmacia del Principe, via Tordino, Villa Lempa, viale Piceno, a Civitella del Tronto, a Marchionni, appunto Corroppoli, e poi c'è a Roseto d'Amore, a Bisenti, Farmacia Rosini, in Romano, Farmacia di Clemente, a Nottaresco c'è Farmacia degli Esposti, a Castellisola, a Gran Sasso, a Montorio Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Teramo Città, Farmacia delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Le super classifiche, chiaramente ci siamo, e allora andiamo. Prego, intanto scusate, vi ricordo una cosa molto importante, il 9 luglio 2027, quindi prossimo anno, signori, Radio Amica entra nel cinquantenario, fa 50, evviva! 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con gli investimenti in televisione. Oggi una classifica particolare, dunque chi investe di più in televisione? Il primo posto Mediaset davanti alla Rai, al terzo Sky, al quarto Discovery, al quinto la 7, quindi Mediaset, Rai e Sky sono quelle che investono di più in tecnologia per migliorarsi sempre. Domani tocca invece alla classifica dei libri più venduti della settimana. Adesso invece c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni in servizio, due cose due molto importanti. Andiamo subito con l'oroscopo del venerdì 2 di ottobre 2026. Corre il tempo, acchiappalo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento super dell'oroscopo del giorno, venerdì 2 ottobre 2026, Ariete. L'opposizione tra Sole e Saturno, che è il tuo segno, sarà esatto domenica e già da ora senti il peso delle responsabilità che ricadono su di te nel lavoro. Toro, il contesto nel lavoro favorisce le contrapposizioni e tu sei direttamente coinvolto in questi ingranaggi, ma il tuo segno è in qualità che ti permettono di farti scivolare addosso ogni tipo di provocazione, anche se non sempre è così facile. Gemelli, La luna nel segno contribuisce ad allentare lievemente la tensione, ricordandoti che la tua forza deriva dalla leggerezza e non dalla rigidità, anche perché per voi è un momento un po' delicato. Cancro, la configurazione potrebbe indurti in tentazione spingendoti a mosse più azzardate in ambito economico, ma la situazione è complessa, in pieno cambiamento. Leone, sei in un passaggio delicato nel quale è necessario un uso oculato delle tue energie, che sono tante ma vanno calibrate. Marte nel segno ti rende comunque più impulsivo. Attento, Vergine, le tensioni presenti nel cielo di questi giorni ti arrivano di rimbalzo senza coinvolgerti in maniera diretta, ma qualcosa percepisci e tendi a stare con sul chi va là. E ancora, Bilancia, c'è qualcosa che si muove nel settore dell'amore che in qualche modo fa leva su di te, destabilizzandoti in parte, facendo emergere una carica di passione che solitamente tendi a modulare. Scorpione, una configurazione molto tesa tende a creare una sensazione di sfida di fronte alle quali ti senti subito chiamato in causa, come se dovessi provare chissà a chi di essere all'altezza della situazione. Sagittario, la configurazione odierna ha qualcosa di ambivalente. Da un lato sottolinea alcune tue resistenze che in amore ti rendono più prudente e riservato, dall'altro ti fa cercare la sintonia col partner. Capricorno, nel lavoro sei un osso duro, difficilmente ti arrendi anche di fronte a situazioni complesse, sono proprio quelle più difficili ad attrarti, motivandoti a dare il meglio di te. Acquario, la situazione che ti trovi ad affrontare il lavoro è piuttosto spinosa e difficilmente sarai disposto ad accettare le complicazioni che ne derivano. E ancora Pesci, per finire, l'impegno in prima persona che richiedono i tuoi compiti lavorativi mette in gioco molta energia, obbligandoti a un atteggiamento combattivo che non ti consente di risparmiarti. Va bene, è tutto signori per l'oroscopo del giorno. Adesso andiamo a vedere un po' le trasmissioni in televisione. Beh, insomma, su Rai 1 c'è la partitissima Francia-Italia, e chi non la vede, tutti davanti al televisore dalle 8:30 questa sera. Rai 2 alle 21:20 Rispettore Cogliandro, su Rai 3 Exodus film drammatico, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Grande Fratello Show, Italia 1 Shooter film d'azione, sulla 7 Propaganda Live, su TV8 Pechino Express, su Tele 9 Fratelli di Crozza. Sono queste le trasmissioni delle TV generaliste, va bene, e andiamo ancora avanti per finire con le comunicazioni di servizio. Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido, via Trieste 159, chiama al 348 53 88 978 e prova i favolosi crudi del ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Bene, Giulia Nova Lido, Radio Domenica Show torna domenica 4 ottobre dalle ore 10:15 in poi, tanti gli ospiti, insomma una giornata veramente fantastica. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio architetto, immobili per scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabeto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece alle canzoni che vanno su Radio Amica. È il momento di smash tutte le canzoni che vorreste sentire alla radio e che Radio Amica vi propone. Festival, domani sabato arriva il nuovo grande concorso e nuovo festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di ottobre, venerdì. Stasera va l'organico, stasera organico, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Perfetto, veniamo anche alla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te porta dietro anche un po' d'Abruzzo e Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la Veneta Cucina.

0: dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

Io ti tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.